0: questa occasione. Appena varcato il confine tra Russia e Kazakistan, tutto è cambiato. Anche la fisionomia dei kazaki è molto diversa. I connotati del tipico europeo svaniscono per dare spazio a quella asiatica. L'approccio è più caldo, più amichevole, e ce ne accorgiamo non appena arrivano i colleghi che ci scorteranno lungo le strade nuove ed asfaltate che il nostro Dino non riconosce più. Anche la scorta è eccezionale, praticamente si ferma il traffico non appena transitiamo. Intanto in città, presso il quartier generale di Kostanaj, la polizia organizza un incontro con la stampa ed un meeting alla presenza di centinaia di agenti. Ma non solo, pranzo e cena offerta presso la loro mensa con menù speciale. Il colonnello comandante della struttura è un amante di calcio e conosce i giocatori italiani. Forse vi sarete dimenticati o non sapete che tra il team di Moto for Peace c'è Olga Gori, ex giocatrice di calcio nella nazionale femminile italiana. È bastato poco per dare il fischio d'inizio tra 5 rappresentanti di Moto for Peace e 5 poliziotti kazaki. A questo punto, suspense, il risultato. Ve lo comunicheremo nella puntata di domani.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
2: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
3: In onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
4: 5 4 3 2 1 0. Welcome, buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026, insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it, e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo. E credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
5: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto4Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is IYC.

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica, è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: Si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Oatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
4: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
3: Savvy, Steven.
4: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
3: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
6: Nel 2025, Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma. 11.000 chilometri in 30 giorni.
7: Attraverso
6: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
7: Scopo della missione:
6: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
7: Diario di bordo del 2018.
8: Quaderno de bitácora 2018.
9: 2018 logbook.
10: Nuovo appuntamento con lo speciale in missione nelle missioni insieme a Richard. Stiamo seguendo giorno dopo giorno la missione umanitaria in atto nel sud del continente africano e lo stiamo facendo dallo scorso 19 aprile. Ieri 27 aprile, lunga tappa per il corteo di Moto for Peace che ha lasciato finalmente Cape Town e ha raggiunto Violdrif, ultima città di confine con la Namibia, separata solo da un ponte. Violdrif in Afrikaans significa fiume poco profondo che attraversa il violino. Si dice che abbia preso il nome di Jan Viol, John Violin, che si dice abbia suonato il violino in queste parti nel XIX secolo. Al di là del ponte c'è il piccolo villaggio namibiano di Noordwever, che significa riva nord in Afrikaans. L'area è profondamente arida e la traversata è dominata da ripide e spettacolari scogliere di arenaria. In generale la regione circostante è quasi disabitata. Ci sono piccole sacche di terreno fertile lungo la strada del fiume e questi sono utilizzati per la coltivazione di colture come datteri e meloni sotto irrigazione. In questa regione africana esistono solo due stagioni: la breve stagione invernale che va da maggio a luglio, dove non si registrano piogge ed il clima è particolarmente caldo, e poi c'è la stagione estiva che va da agosto ad aprile. E sempre a proposito di meteo, dovete anche sapere che Violdrif è ufficialmente uno dei posti più caldi in Sudafrica. Il 27 ottobre 2015 è stata registrata una temperatura massima di 47 gradi centigradi. Per il 1 di maggio, ad esempio, si prevedono 37 gradi, ma i nostri amici, per fortuna, saranno già partiti da un pezzo. Al momento in cui vi parlo, il team è sprovvisto di connessione internet, quindi dovremo pazientare ancora un po' per avere informazioni proprio aggiornate all'ultima ora. E l'altro giorno abbiamo comunque intervistato Celestino Suarez, che è anche vicepresidente di Moto for Peace Spagna, già presente con il gruppo, ma a breve verrà anche raggiunto dalla moglie Veronica. Sentiamo infatti cosa ci precisa Celes.
11: Quest'anno, a differenza del 2010, nel che Veronica, mia moglie, è andata con me in la moto, lei partecipa del pieno in Moto for Peace. Lei è un po' il comodin del gruppo e viaggerà in un principio nel furgone, ma prenderà le moto di qualcuno che si trova male o è stanco e andrà anche la moto, ma il suo posto iniziale sarà guidare il furgone. E aspettiamo ritrovarla tra pochi giorni, all'inizio della prossima settimana, quando arriviamo a Angola, all'inizio dell'entrata dopo il confine d'entrare a Angola. Ci ritroveremo con lei che parteciperà di questo nuovo progetto di Moto for Peace. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace e un grande abbraccio a te, Richard.
10: Bene, molto presto intervisteremo quindi anche Veronica Marcos, che si appresta a raggiungere il team, che spero di contattare al più presto per avere le ultime notizie. Per il momento da Richard è tutto, alla prossima edizione.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 19 giugno 1971. Al numero uno delle classifiche americane sale Tapestry, secondo album di Carole King. Nata a Brooklyn, New York, il 9 febbraio del 42, Carole King insieme al marito Jerry Goffin formano una delle coppie di autori di maggior talento di quella piccola fabbrica della musica chiamata Brill Building. Dal 1961 al 1968 Goffin and King firmano una dozzina di brani che vanno al top delle chart di tutto il mondo, frutto delle loro magiche penne. Hit come The Locomotion, cantata dalla loro colf Eva Boyd, che diventerà poi famosa con il nome d'arte di Little Eva, o Up on the Roof dei Drifters, Will You Love Me Tomorrow degli Shirelles, o You Make Me Feel Like a Natural Woman, portata al successo da Aretha Franklin. Alla fine degli anni 60, dopo aver divorziato da Jerry Goffin, Carole si trasferisce in California. Lì, spinta dall'amico James Taylor, trova finalmente il coraggio di cantare le canzoni che scrive. Dopo l'esperimento con il trio City insieme al nuovo marito Charles Larkey e il chitarrista Danny Cochran, e a seguito del deludente debutto da solista, Carole, sotto l'esperta produzione di Laura Alder, nel marzo del 1971 pubblica Tapestry. È il più grande successo della sua carriera. L'album vende 13 milioni di copie solo quell'anno, vince 4 Grammy Awards e proietta la signora King nell'Olimpo della canzone d'autore americana. Tra i bellissimi brani presenti spicca You've Got a Friend, deliziosa ballad che è anche una tenera dichiarazione d'affetto in cui il tradizionale valore della coppia è sostituito dal principio dell'amicizia che trascende ogni pregiudizio, tanto che i due innamorati sanno di poter contare uno sull'altro, anche senza vivere sotto lo stesso tetto. A scrivere You've Got a Friend, ricorda Carole King, è stata una delle esperienze più incredibili della vita. Si è trattata di ispirazione pura, l'ho composta al tavolo così come sgorgava dal cuore. Mi sono seduta al pianoforte e in meno di un'ora è nata una delle più belle canzoni del mio songbook. Neanche due mesi dopo, il 13 luglio del 1971, You Got a Friend va al primo posto in classifica, ma nella versione incisa da James Taylor. James Taylor ha ascoltato per la prima volta il brano proprio dalla voce di Carole. È stato nel corso di una sera d'ottobre del 70. I due sono al Troubadour, celebre music club sulla Santa Monica Boulevard a North Hollywood. La King sta provando il pezzo al pianoforte. James al primo ascolto addirittura si commuove. La melodia è così dolce e rassicurante, il testo talmente toccante e sincero che Taylor si immedesima in quella canzone. In concerto l'emozione aumenta ancora di più. Alla fine dello show James va in camerino dall'amica e si complimenta con lei. Ancora estasiato le chiede l'autorizzazione di poter incidere lui quel pezzo. Lo farà a modo mio, dice, niente pianoforte, solo chitarre acustiche. Detto fatto, il brano impreziosisce l'album Mulls Lies Lim and the Blue Horizon e consolida il rapporto affettivo tra i due che, come nelle favole a lieto fine, rimangono amici per tutta la vita.

0: Due interessanti ricerche mostrano ciò che il motociclista di lungo corso dà per scontato. La moto è una cura per l'anima.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
0: Per il vecchio motociclista sarà la scoperta dell'acqua calda, ma una ricerca di qualche anno fa, effettuata su un campione di motociclisti di età compresa fra i 40 e i 50 anni, ha dimostrato che dopo appena un paio di mesi alla guida di una moto e nel semplice tragitto casa-lavoro, essi godevano di migliori funzioni cognitive rispetto ai colleghi dell'ufficio. Il segreto? La maggiore concentrazione necessaria per guidare la motocicletta. Il laboratorio del dottor Ryuta Kawashima, in collaborazione con Yamaha, aveva rilevato che vi sono differenze nel funzionamento del cervello e nella stimolazione dello stesso fra chi guida regolarmente una moto e chi non ne guida una da tempo, almeno 10 anni, e che introdurre la guida di una moto nella vita quotidiana migliora varie funzioni cognitive, particolarmente quella della corteccia prefrontale. Stressato? Fai un giro in moto. Un altro recente studio dimostrerebbe che la moto riduce perfino lo stress. Questo lo ha finanziato Harley Davidson ed è stato effettuato analizzando l'attività cerebrale, il battito cardiaco e i livelli di adrenalina, noradrenalina e cortisolo di 50 motociclisti esperti prima, durante e dopo aver guidato una moto per 22 minuti. Le stesse analisi sono state effettuate anche prima, durante e dopo aver guidato un'automobile. Insomma, verrebbe fuori che dopo 20 minuti di motocicletta il battito cardiaco aumenti dell'11%, un po' come fare dell'esercizio, camminare velocemente. Aumenterebbe anche la tensione, un po' come quando si beve un caffè. Soprattutto la moto sembrerebbe appunto ridurre lo stress del 28% rispetto ad altre attività, che però Harley Davidson non cita. Magari ne sapremo di più quando lo studio verrà ufficializzato quest'anno. La moto ha effettivamente una marcia in più. L'automobile sportiva sa dare tanto, ma la moto lo senti quando la guidi e lo avverti quando partecipi ad un raduno. Probabilmente è per questo che i motociclisti si salutano e gli automobilisti no. No, non è solo questione di finestrino e non è nemmeno, come dice il dottor Kawashima, l'auto è un luogo confortevole che non stimola il cervello. No, la moto ha una marcia in più perché è un'estensione del nostro corpo. Ha bisogno del nostro equilibrio per stare in piedi, non ci protegge dal maltempo né dai danni di un eventuale incidente, è come un cavallo che si abbandona al nostro volere, ma col quale dobbiamo interagire costantemente, saggiando trazione e presa sul terreno, muovendoci sulla sella alla ricerca del miglior modo di affrontare una curva, un avvallamento. Se un'auto sportiva è una magnifica esperienza, la moto è un'avventura. Gli enduristi lo sanno, spesso passi più tempo a strisciare nel fango che in sella, spingendo la moto, ma quando rientri, fradicio di sudore e pioggia, con l'adrenalina che ancora gonfia le vene, stanco come se avessi spostato il pianeta fuori dall'orbita, beh, non puoi non sorridere a 32 denti. Ma lo sanno tutti i motociclisti, dai bikers ai macina chilometri, con le enduro stradali, dagli assatanati emuli di Valentino ai chierichetti con il cambio automatico. La moto ti connette. Lo studio dimostra che dopo un mesetto di moto si è più felici. Girare la manopola del gas equivale al rilascio di endorfine. Lo sapevate? Sapevate che andare in moto consente di bruciare anche 200-300 calorie all'ora?

0: Dalla Tunisia a Città del Capo, Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: 15 maggio 2010, ore 17:20. La notte tra i russatori è andata bene, se non fosse stato per un ghibli improvviso talmente potente da svegliarci tutti. Temevamo che il vento di sabbia potesse far cadere le moto, talmente era potente. Mai vista una cosa simile in vita mia, forse solo su Discovery Channel. Gli operatori hanno filmato tutto, il vento, la tempesta di sabbia e noi in mutande a spostare le moto al buio. Fortuna che il ghibli di mattina è passato e così abbiamo ripreso il viaggio. Si prevede di attraversare anche il deserto libico e ritrovarci in pratica a ridosso della frontiera egiziana. Dopo 400 chilometri però siamo stati bloccati da una nuova tempesta di vento e sabbia. Ci sono stati punti in cui la visibilità era pari a 5 metri ed il vento talmente potente da bloccare quasi la marcia. Si viaggiava infatti con estrema difficoltà a 40 km orari. Fortuna che abbiamo trovato un albergo, così i caschi che sono stati praticamente intasati dalla sabbia. Anche le moto hanno sofferto molto. Tutti gli interruttori luci e frecce sono rimasti bloccati a causa della sabbia. Il nostro intento è riposare bene stasera, coricandoci prestissimo per alzarci alle 5 e partire alle 6. Di solito tra le 5 e le 9 il vento non è molto forte. Dovremo affrontare il deserto e così, se dovesse accadere qualcosa, avremmo a disposizione l'intera giornata. Altra caduta questa volta è toccato allo spagnolo che viaggia su una BMW R1200 GS Adventures. Fortunatamente nessun problema, né per lui tantomeno per il cameraman Jose che si trovava proprio dietro di lui a fare le riprese. Sono sempre in questo posto impronunciabile ed invivibile, Ajdabiya, rinchiuso nella stanza di albergo e di ritorno dall'internet point da dove ho spedito queste informazioni. Condivido la stanza con un compagno di viaggio, un commissario della Polizia di Stato. Si chiama Pierpaolo. Lui dorme già, mentre io scrivo. Viaggiare in queste condizioni di vento fortissimo, accompagnata dalla sabbia del deserto, pur essendo durissimo da affrontare, è allo stesso tempo affascinante, unico, mai visto. Ti mette alla prova contro una forza della natura che sconosci, che ti studi, accelerando abilmente e mantenendo il massimo della tua concentrazione per non sbandare, per non perdere l'equilibrio. C'è anche un lato affascinante. Quando succede tale fenomeno, in alcuni tratti è come se tu guidassi su una strada in fiamme. Immagina di bagnare il tuo pavimento di casa con dell'alcol e poi dai fuoco. Poi accendi un ventilatore. Avrai le fiamme che sembreranno danzare sul pavimento e si muoveranno veloci in direzione opposta al ventilatore. Qui succede una cosa del genere e lo scenario, credetemi, è affascinante. È chiaro che quando lo affronti per delle ore, ti mette a dura prova. A me, ad esempio, adesso fa parecchio male il collo, la schiena, alta, a sinistra, proprio perché assume una posizione di contrasto alla forza del vento.
0: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is gonna be interesting.
3: Don't you love it?

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
3: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
4: Oggi a Moto News c'è la Benelli TRK 800 2023.
0: Moto News.
1: Moto News.
4: La Benelli TRK 800 è una nuova moto adventure della casa del Leoncino, che è stata presentata con grande entusiasmo al pubblico alla Fiera ECMA di Milano. Il design moderno e sinuoso è stato creato in Italia nel centro stile Benelli e mantiene il family feeling della TRK 502 e della TRK 251. La TRK 800 rappresenta un'area frontale con forme più affusolate e fanali a doppia arcata full LED abbinati a luci diurne, un'ampia protezione aerodinamica, comfort per il pilota e il passeggero, un serbatoio da 22 litri di capacità e un display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione. Il motore è un bicilindrico parallelo 4 tempi da 750 cc raffreddato a liquido che produce 76,2 cavalli di potenza a 8500 giri e 67 Nm di coppia massima a 6500 giri.
3: Moto News e Marco Veronese torneranno in onda tra meno di un'ora e con altre novità su Radio Moto 4Peace.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven.
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: sono Julian, anche io ascolto Moto for Peace. Radio Moto for Peace.
1: Diario di bordo del 2004.
2: Quaderno de bitacora 2004.
3: 2004 logbook.
4: Le mille luci del porto si accendono e lentamente la nostra nave lascia Tunisi. Il morale è alto. Possiamo riposarci per diverse ore e preparare con attenzione il resto del viaggio. Intanto qualcuno si occupa di trovare dello spumante per brindare e festeggiare il compleanno di Yana. Siamo al nostro 28esimo giorno di viaggio. Non nascondiamo qualche incomprensione, ma 5.600 km percorsi insieme hanno cementato la nostra amicizia. E oltre a festeggiare un compleanno, festeggiamo anche la conclusione della prima parte del nostro percorso. Ognuno racconta la propria esperienza e alla fine si ride anche di quei piccoli screzi che sono serviti a conoscerci meglio. Siamo tutti d'accordo, ci resta nel cuore la Tunisia, il popolo libico e il dispiacere che dopo due mesi di richieste e consensi ottenuti, il governo algerino, a poche ore dalla nostra partenza, ci abbia negato il passaggio attraverso il suo territorio, revocando i visti rilasciati dietro regolare pagamento presso gli organi preposti e adducendo le motivazioni a scopo di sicurezza nazionale. Il viaggio in nave prosegue fino a Valencia, dove sbarchiamo e, percorrendo le agevoli strade spagnole, bruciamo i 450 km che ci separano da Almeria. Pioggia e vento continuano il viaggio con noi. Affrontiamo la strada con temperature bassissime e ingaggiando una dura lotta con il forte vento. In pochi giorni cambierà tutto di nuovo. Il panorama, la gente, il cibo e forse anche noi, quando avremo raggiunto Kenifra. È facile abbandonarsi ai pensieri e lasciarci scappare un sorriso. Dobbiamo restare lucidi. Siamo solo ad Almeria e stiamo raggiungendo il porto dove ci imbarcheremo per la città di Melilla, ma purtroppo per noi ci aspetta una brutta sorpresa.
5: Siamo arrivati ad Almeria. Non poteva non esserci qualcosa. Ogni giorno ne abbiamo una. E praticamente già una nave non è partita per le brutte condizioni del mare, che c'è un vento fortissimo. Infatti ce ne siamo accorti arrivando in moto, che praticamente ci piegava come fuscelli. E adesso niente, adesso andiamo a mangiare qualcosa, parcheggiamo tutti i nostri mezzi nel recinto della Guardia Civile e speriamo che il vento cala un pochino e che possiamo fare questa traversata.
4: Il vento cala e alle prime luci del mattino sbarchiamo a Melilla. I colleghi della polizia spagnola ci scorteranno fino al confine.
1: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
6: Alta rotación. Tres golpes sin interrupción.
7: High rotation. Three hits without interruption.

Oggi vi porto in un viaggio fatto di polvere, amplificatori e sogni. Questa è la storia dei Black Keys, due ragazzi dell'Ohio che hanno trasformato il blues in un fenomeno mondiale.

Akron in Ohio non è New York, non è Los Angeles, è una cittadina industriale fatta di fabbriche e soprattutto di silenzio. È qui che Dan Horbach e Patrick Carney si incontrano. Sono due adolescenti, ma hanno una passione in comune: il blues, che deve essere più sporco e più autentico del tradizionale blues. Dan imbraccia la chitarra, Patrick si siede dietro la batteria. Nessun fronzolo, nessun produttore, solo un registratore a cassette e tanta voglia di suonare. Nascono così i Black Keys. Il nome viene da un vecchio artista amico loro.

che chiamava Black Keys le persone difficili, e loro difficili lo sono davvero per l'industria discografica. Infatti all'inizio nessuno li vuole, soprattutto le major li rifiutano, ma Dan e Patrick sono veramente ostinati, non mollano, autoproducono i dischi, dormono nei furgoni, suonano ovunque, bar, club, festival di provincia. Insomma, album dopo album, come The Big Come Up, Rubber Factory, Magic Potion, costituiscono una reputazione fatta di sudore e distorsione. Il loro suono è ruvido, essenziale, è vero.

poi arriva Attack and Release. È il primo grande passo. Il blues incontra il rock moderno. Le canzoni iniziano a girare in radio e qualcosa cambia per sempre.

Nel 2010 esce Brothers, un disco che sembra uscito da un jukebox polveroso, ma che conquista subito il mondo. Tag It Up, All In For You, Lonely Boy, i Black Keys diventano una delle band più importanti del pianeta. Incominciano a piovere Grammy Awards, tour sold out, copertine di riviste, ma nonostante il successo, Dan e Patrick restano due amici che amano suonare insieme, come in quel garage dell'Ohio.

Dopo anni intensi arriva però anche la stanchezza. La band si ferma, ognuno segue la propria strada, ma il blues, si sa, è una casa sicura in cui si può sempre tornare. Nel 2019 tornano a Let's Rock. È una dichiarazione d'amore alla musica, alla semplicità, all'energia che li ha fatti innamorare del rock. I Black Keys ci hanno insegnato che non servono mille effetti per fare grande musica. Bastano due amici, una chitarra, una batteria e tanta anima.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
3: Ciao, siamo Sara
4: e Claudia.
3: Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace,
4: la radio senza frontiere.
5: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
6: attraverso
5: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
6: Scopo della missione:
5: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
2: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
3: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
4: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
5: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
6: Hi. Hello.
7: Yo.
6: This is
8: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

Yeah, non vorrei aver capito male il messaggio del generale Luongo che dice: raccontate ciò che fate, e allora lo mettiamo in rima. Carabinieri, ci siamo.

0: sera.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: Attenzione cittadini d'Europa, Bruxelles prepara la sua stretta digitale, si chiama ProtecEU, il nuovo piano che trasformerà Europol in una super polizia con accesso illimitato ai vostri dati, anzi ai nostri dati, crittografia sotto attacco, sorveglianza potenziata e un portafoglio digitale obbligatorio per accedere ai social network entro il 2026. La scusa? Lotta al terrorismo, l'obiettivo reale? Zittire il dissenso. Ecco cosa bolle in pentola. Condivisione totale dei dati tra intelligence europee con Europol che raddoppia i suoi agenti e diventa una vera polizia federale. Addio a privacy online, crittografia indebolita, verifica dell'età obbligatoria, primo passo verso l'identità digitale vincolante, poi ancora censura mascherata da lotta alla disinformazione, un toolbox per colpire media alternativi e etichettare chi critica il sistema come estremista. Insomma, la Commissione europea gioca sporco, usa la paura del terrorismo per spingere controlli già scritti nei piani della von der Leyen dal 2024. Niente emergenza improvvisa, solo un progetto a tappe per il controllo totale. Social network, cloud, telefonia, niente sarà al sicuro. E mentre loro parlano di sicurezza, a rischiare grosso sono libertà di espressione ed anonimato online.
1: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Oatu is

0: Now on air, logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
3: Ciao Richard, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12. Poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
2: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco in questo video.

0: Maggio, lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
1: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco, rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi, cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma. Quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
0: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
1: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Teneré, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
0: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
1: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo. E devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate, sono state tutte delle sorprese. Di contro devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo. Abbiamo viaggiato dai 35-38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene e alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
0: Grazie infinite, Egidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo. Mongoli.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
18: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
17: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
18: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
17: Grazie.
19: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
20: Scopo della missione:
19: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
21: Sudamericano, ore, musica latina, ora, en Radio Moto for Peace, Sudamericano.
22: Es la hora de Sudamericano.
23: It's time for Sudamericano.
22: È tempo di Sudamericano.
21: Sudamericano, ore, musica latina, ora, en Radio Moto for Peace, Sudamericano.
24: Fons.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Modello Covid anche per il clima?
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
0: Amato lo invoca, servono regole come per le mascherine. Un vero e proprio disastro quel modello Covid, elogiato dai protagonisti della sciagurata gestione della pandemia e poi smontato pezzo dopo pezzo dalle indagini della Procura di Bergamo e dai servizi di fuori dal coro. E che però, a quanto pare, continua a essere indicato come un riferimento da una narrazione distorta fatta proprio da tanti politici ed esperti, o presunti tali. Tra le dichiarazioni più assurde degli ultimi giorni, ecco per esempio quelle del presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, che alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha illustrato il capitolo Potere e Costituzione dell'Enciclopedia del Diritto edita da Giuffre. Occasione, pensate un po', per tornare a parlare degli obblighi introdotti durante l'emergenza Covid, ovviamente in maniera positiva e senza prendere le distanze da quella stagione di errori. Prima è stata la vicepresidente della Corte Costituzionale Daria De Pretis ad anticipare il concetto. Le risultanze del sapere scientifico concorrono a comporre il sistema dei limiti legali all'esercizio del potere. La Corte lo ha riaffermato di recente quando ha sindacato, alla luce delle risultanze scientifiche, la ragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore in materia sanitaria, un discorso nel quale si è poi inserito Amato. I doveri come li imponi, si è chiesto l'ex presidente della Consulta. Regole e osservanze come le mascherine: se tutti la portiamo quando serve, funziona; se molti non la portano, non serve. Peccato che in realtà studi più recenti, ormai se ne contano oltre 70, come per ultimo quello degli scienziati britannici del National Health System, abbiano dimostrato l'inutilità delle protezioni per il viso, rese obbligatorie durante la pandemia nel contrasto al Covid. Ma l'intervento di Amato ha sollevato anche altri inquietanti interrogativi, come sottolineato da Maddalena Loi sulle pagine della Verità. Infatti, spaventa un po' quanto lasciato intendere da Amato, ovvero che le libertà siano cresciute attraverso il rispetto dei valori collettivi e che nei prossimi anni sarà fondamentale adattarsi al cambiamento climatico e alle sfide che comporta. Da combattere seguendo il modello Covid? Un interrogativo che, purtroppo, sorge quanto mai spontaneo.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: I Mattia Bazar, 1978. Dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese per esempio fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente, che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in 3 minuti ed è bene non esista una formula. Così può capitare a chiunque.

0: cane ti sdraieresti qua. Che se ritrovassi il coraggio di guardarti negli occhi per perdermi, perdermi, perdermi, per sentirci noi.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
1: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Forbis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Forbis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: E dopo le ammissioni di Meta, quindi di Zuckerberg, per chi non lo sapesse ancora, a settembre 2025 sono arrivate anche le ammissioni di Google, che ha ammesso davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dal repubblicano Jim Jordan, di aver censurato contenuti online sotto pressione da parte dell'amministrazione Biden. Secondo quanto dichiarato, la Casa Bianca avrebbe spinto l'azienda a rimuovere post e video di cittadini americani anche quando non violavano le regole di YouTube. Google ha definito queste pressioni inaccettabili e sbagliate e ha promesso di riammettere sulla piattaforma tutti i creatori banditi per ragioni politiche, compresi quelli che avevano discusso di elezioni e di Covid-19. Nella stessa comunicazione, Google ha preso impegni precisi: non affiderà più i controlli a fact-checker esterni e ha denunciato le leggi europee come un rischio per la libertà di espressione degli americani, perché costringono le piattaforme a rimuovere contenuti che restano legali negli Stati Uniti. Si tratta di ammissioni pesanti, arrivati dopo anni di indagini e una citazione in giudizio al colosso di Mountain View. Un capitolo che riapre il dibattito su censura, libertà di parola e responsabilità delle grandi piattaforme digitali.

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Nel 2014, Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
4: Scopo della missione:
3: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
5: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'autorità garante della concorrenza e del mercato ti tutela

0: rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
2: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
3: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
4: Solo le più belle di Radio Moto Fortis, sono la colonna sonora dei miei giorni.
5: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
6: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Un caro saluto ed un grazie alla polizia siriana.
1: أطيب التمنيات والشكر للشرطة السورية.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Cuore rotto segna il ritorno di Tiziano Ferro alle sonorità e alle atmosfere degli esordi tra rhythm and blues, hip hop ed elettronica, riportando le lancette indietro di 20 anni al 2001 di Rosso Relativo. Dopo 3 anni Tiziano Ferro torna sulle scene dopo un cambio di etichetta discografica e passando alla scuderia di Caterina Caselli e alla sua Sugar. E un cambio di management, finito il rapporto con lo storico Fabrizio Giannini, confida nella produzione di Paola Zucker, signora del rap italiano, avendo nella sua scuderia nomi come Fabi Fibra, Marrakesh o Madame. Dopo oltre 20 anni di carriera discografica, 8 album all'attivo e 20 milioni di dischi venduti, Tiziano Ferro torna a mettersi in gioco in quella che ha tutta l'aria di essere un nuovo inizio, non tralasciando però quello che c'è stato prima.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: Motonews con Marco Veronese su Radio Motofocus.
2: Va ora in onda Motonews, info su moto e viaggi.
3: Il diario di bordo di Moto4Peace.
4: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
5: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti ed è molto molto interessante, anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
6: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
5: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
6: E come sta andando?
5: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2004.
2: Quaderno de bitacora 2004.
3: 2004 logbook.
4: Moto for Peace, insieme a COSPE, cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti, che da sempre si occupa di progetti umanitari nei paesi disagiati, si impegna a garantire il diritto all'istruzione a 70 bambine e studentesse delle scuole medie, residenti nei villaggi rurali della provincia di Khenifra. Qui la popolazione è prevalentemente di origine berbera, si dedica principalmente all'agricoltura, all'artigianato e alla piccola impresa. Il 60% delle ragazze di questa zona sono costrette a vivere nell'analfabetismo e l'isolamento geografico dei villaggi contribuisce in maniera decisiva a questa condizione. Molto spesso l'unica possibilità per accedere agli studi è quella di far ospitare le bambine presso famiglie facoltose in cambio di lavori domestici. Questa condizione aumenta il fenomeno delle petite bonne, bambine che sovente, a causa dei grossi carichi di lavoro imposti, devono comunque abbandonare gli studi. Questa condizione aumenta lo sfruttamento minorile, aggiungendo umiliazione e negazione del diritto allo studio. L'impegno di Moto for Peace è quello di aiutare a prevenire tutto questo, finanziando la ristrutturazione e l'equipaggiamento di un terzo convitto scolastico che possa ospitare 25 tra bambine e ragazze circostanti la località di Bumia. Dopo la breve visita alla sede COSPE di Khenifra, una calorosa accoglienza e qualche foto di gruppo, il presidente dell'associazione locale ci invita a cenare nella sua abitazione. La cosa ci coglie impreparati e dopo aver distribuito una buona dose di caramelle ai bambini del villaggio, accettiamo di buon grado. Sarà una delle esperienze che certamente ricorderemo. Al termine di una lunga cena a base di prodotti tipici, raggiungiamo l'albergo dove passiamo la notte. La sveglia suona presto, finalmente il sole. Subito in sella per andare a visitare il museo e centro studi che COSPE sta realizzando.
0: Music in the mix with your favorite DJ. Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The power's in the mix.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: A distanza di 2000 anni, in molte delle infrastrutture costruite dai romani, in particolare quelle portuali, sono ancora in piedi e potrebbero rimanerlo per altri millenni ancora. Che cosa ha reso tanto duraturo il cemento dei romani? Potrebbe sorprendervi sapere che a tutt'oggi il segreto è stato quasi del tutto compreso, ma non del tutto svelato. Sul metodo siamo a buon punto. La ricetta dei romani era un mix di cenere vulcanica, calce, ossido di calcio, acqua di mare e agrumi di roccia vulcanica, in proporzioni precise, e qui sta il punto dolente. Sono in fondo elementi semplici, opportunamente amalgamati, e formavano un calcestruzzo che diventava più resistente con il passare del tempo e che ha ottenuto in piedi per secoli moli, frangiflutti e porti. La moderna ricerca scientifica ha permesso di capire che la forza di quel calcestruzzo deriva dalla reazione dell'acqua di mare con il materiale vulcanico, che dà origine a nuovi minerali che lo rinforzano. Il calcestruzzo moderno non ha le stesse caratteristiche. Perché dunque non tornare alla ricetta di una volta? Per un motivo molto semplice: non abbiamo la ricetta originale, quella con le dosi, ma non tutto è del tutto perduto. Forse la chimica riuscirà prima o poi a darci la ricetta completa e precisa del calcestruzzo dei romani, che noi non siamo più capaci di fare.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Sì, Richard, comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute, e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: Right, this one's called Wonderwall.
6: Wonderwall non è solo una canzone, ma un muro dove un'intera generazione ha scritto l'inno per le sue speranze. È il 1995, gli Oasis sono all'apice del loro successo e sull'orlo di un'implosione. Liam e Noel Gallagher si odiano, si amano, si urlano addosso, si prendono a botte nei camerini, sul palco durante il soundcheck e nelle interviste rilasciate ai giornali. Ma poi arriva lei, non una bella donna, ma una bella melodia, quella di Wonderwall, che è il paradosso perfetto, una canzone dolce, fragile, figlia del caos e scritta in un momento di caos totale all'interno del gruppo. Non parla né di una donna, non parla di amore, ma parla di attese, di possibilità, di qualcuno che forse ci salverà da noi stessi. E quella parola, Wonderwall, muro delle meraviglie, non esiste neanche. Noel, guarda caso, l'ha rubata a George Harrison da un suo vecchio disco solista e la trasforma in un rifugio per milioni di giovani anni in cerca di qualcosa. Liam afferma di non aver mai capito che cosa volesse dire veramente Wonderwall. Con quel suo accento mancuniano, tagliente come una chitarra distorta, dice: «Ah sì, canto quello che mi passa e non devo capirlo». E forse il segreto sta proprio lì. Wonderwall diventa quello che ciascuno di noi vuol sentirsi dire. Puoi amarla, puoi odiarla, ma non puoi fare a meno di cantarla anche se non la sopporti più. E forse il suo segreto è tutto lì.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Now on air, Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
3: Ciao Richard, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12, poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
2: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
3: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
2: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
3: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Tenere, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
2: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
3: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo, e devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate. Sono state tutte delle sorprese. Di contro devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo. Abbiamo viaggiato dai 35 ai 38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
2: Grazie infinite Gidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.
4: Mongolia 2026,
5: la missione umanitaria di Moto for
4: Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
6: Radio Moto for Peace presenta
7: Coming Soon Radio.
6: Quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
22: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
21: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
23: E sii protagonista dei progetti umanitari di Moto for
22: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
21: Grazie.
24: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
25: Scopo della missione:
24: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
26: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-Tool Combo Kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget. At Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Spazio, ultima frontiera.
3: Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi,
6: alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
9: Una delle sfide da affrontare quando si pianifica un viaggio nello spazio è quella di proteggere gli astronauti dalle radiazioni che sono generalmente causate dalle particelle energetiche solari o dai raggi cosmici galattici, il flusso di ioni e protoni provenienti dall'esterno del sistema solare. Per ripararli dai danni derivanti dall'esposizione a queste radiazioni, costruiamo le navicelle spaziali con materiali schermanti. Ora, un team dell'Università di Leoben, Austria, ha scoperto una nuova lega di alluminio che riesce a schermare le radiazioni 100 volte meglio delle leghe metalliche usate finora e potrebbe quindi essere utilizzata nella costruzione di nuove navicelle spaziali e dei reattori nucleari al loro interno. La nuova lega di alluminio è frutto di diversi anni di tentativi e fallimenti. Nel 2019 il team austriaco aveva già inventato un materiale che sembrava riunire tutte le caratteristiche necessarie, ma alla fine, era risultato troppo fragile per essere utilizzato nella costruzione di navi spaziali. La lega, nata dall'unione di alluminio e magnesio con zinco e rame, era molto dura ma poco flessibile, quindi si frantumava con relativa facilità. Ora gli studiosi hanno scoperto che portando quella lega a una temperatura di oltre 200 gradi centigradi, la sua struttura si modifica e diventa da micrometrica a nanometrica, ovvero con granelli molto più piccoli. Questo fa sì che il materiale diventi molto più flessibile e resistente. E schermi e così le radiazioni 100 volte meglio della lega di alluminio 60-61, attualmente la più utilizzata nella costruzione di navicelle spaziali. Una volta dimostrata la possibilità di produrlo su larga scala, questo materiale potrebbe anche servire a costruire reattori nucleari modulari o strutture che ci permetteranno di colonizzare Marte o la Luna.
10: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
11: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Venite, signori della guerra, voi che costruite i cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie. Voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Questo era il testo, una parte del lungo testo della canzone Masters of War, scritta nel 1963 da Bob Dylan. È una famosa canzone di contenuto pacifista, scritta e pubblicata la prima volta l'anno successivo nell'album Free Willing di Bob Dylan. Si tratta di una canzone in cui l'autore condanna i cosiddetti signori della guerra che si nascondono dietro a scrivanie o nei loro palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Ci sono state altre canzoni contro la guerra, visto che in questi giorni, ahimè, in tutta Europa si respira quest'aria putrida di volontà di fare la guerra. E le canzoni che sono state scritte negli anni sono moltissime, soprattutto spaziano tra i generi e culture diverse, ma alcuni esempi noti includono, per esempio, La guerra di Piero, che fu scritta da Fabrizio De André, Imagine e Give a Peace a Chance di John Lennon, o Blowing in the Wind, appunto, di Bob Dylan. Anche artisti italiani come Francesco De Gregori, con Generale, Luigi Tenco, con La risposta è caduta nel vento, hanno contribuito a allargare la schiera di canzoni pacifiste. Le canzoni belle, le canzoni che parlano di pace, contro la guerra, da Tell Me Where the Flowers Are di Peter Seeger, da Turn Turn Turn a Imagine di John Lennon, da Blowing in the Wind appunto di Bob Dylan, Heal the World di Michael Jackson e Heart Song sono i canti spirituali di pace o messe per la pace. Questa è la volontà di alcuni artisti che invece oggi latitano, mancano da questo aspetto, da questa volontà. E allora riascoltiamo una volta per tutte, sperando che ci sia davvero un messaggio di pace in questa canzone dal titolo Masters of War.
1: I'm your masters of war. Here they build the big guns.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor Lumi. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
4: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
5: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
6: I Nuovi Talenti su Radio Moto Forbis. I Nuovi Talenti su Radio Moto Forbis.
7: Moto for Peace, Mongolia 2026.
8: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
9: Auto elettriche, energie pulite, futuro verde. Ma qual è il vero costo della transizione ecologica? Mentre l'Occidente si vanta dei suoi traguardi di zero emissioni, nella Repubblica Democratica del Congo oltre 40.000 bambini lavorano come schiavi nelle miniere di cobalto. Scavano a mani nude, respirano polveri tossiche, rischiano la vita ogni giorno. Per cosa? Per le batterie delle nostre auto elettriche, per il nostro sogno sostenibile. Dietro ogni vettura è green, c'è il sudore e il sangue di chi non ha voce. Bambini senza infanzia, pagati pochi centesimi, mentre le multinazionali e i governi occidentali firmano accordi climatici e si riempiono la bocca di parole come equità e diritti umani. E l'ipocrisia più crudele, predicare la giustizia sociale mentre si finanzia l'inferno di chi estrae per noi le risorse del futuro. La transizione ecologica ha due facce, quella pulita, mostrata al mondo, e quella sporca, nascosta nel fango delle miniere africane. Se lo zero netto si basa sullo sfruttamento dei più deboli, allora dobbiamo chiederci quanto vale davvero la nostra coscienza ambientale, o siamo disposti a sacrificare i diritti umani sull'altare del green?

0: Ciao, sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
5: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
6: Enterprise, nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
9: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
10: Made in Italy.
11: Made in Italy.
10: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
12: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Primo o ultimo non conta. L'importante è aver dato il meglio di sé in ogni singolo giro. Marco Simoncelli.

C'è un momento nella vita di ogni artista in cui il tempo smette di correre in avanti e comincia a respirare all'indietro. Non è nostalgia, non è rimpianto, è qualcosa di più sottile, è memoria viva. E quando quell'artista si chiama Paul McCartney, beh, allora non stiamo parlando solo di un uomo, stiamo parlando di un pezzo di storia che ancora scrive se stessa.

0: domanda.
1: È uscito il nuovo singolo di Paul McCartney e la prima domanda è inevitabile. E com'è? La risposta più semplice sarebbe dire è una canzone di Paul, ma sarebbe anche la meno interessante. Perché questa non è solo una canzone, è una stanza. Una stanza piena di fotografie che non sono appese ai muri, ma suonano. L'inizio è quasi timido, una chitarra acustica accordata un semitono sotto, una scelta che non è solo tecnica, è emotiva. È come abbassare la luce per vedere meglio dentro. L'arpeggio non è quello che ti aspetti, non è scontato, non cerca di piacere, cerca di raccontare. E mentre le corde vibrano, sembra quasi che stiano cercando qualcosa o qualcuno. Forse Liverpool? Forse una stanza piena di fumo e sogni? Forse amici che ridevano senza sapere che sarebbero diventati eterni? Paul, nelle interviste di lancio, lo ha detto chiaramente. Penso spesso al passato. E come potrebbe essere altrimenti, quando hai vissuto così tanto?
0: Per me questa canzone è davvero un ricordo, ha raccontato McCartney. Penso ai giorni che mi sono lasciato alle spalle. Penso molto spesso al passato e mi domando come si può scrivere di qualcos'altro. Nel disco, spiega, ci sono passaggi che raccontano di John e di Fort Lynn Road, la strada in cui vivevo. Dungeon Lane è lì vicino, non avevamo quasi niente, ma non importava perché le persone erano fantastiche.
1: Il passato non è dietro di te, è accanto. La voce entra, non è perfetta, non levigata, non giovane, ma è vera. C'è una lieve sofferenza, sì, il tempo si sente, ma non è una debolezza. È una firma, perché quella voce è ancora lì, con quei piccoli bagliori di timbro che nessuno, davvero nessuno, può imitare. È come una luce che non illumina più tutto, ma proprio per questo diventa più preziosa. La struttura è semplice, strofa, ritornello, niente trucchi, niente artifici. La chitarra acustica e il pianoforte, come due vecchi amici che non hanno bisogno di parlare troppo. C'è un middle eight che scivola verso il minore, e lì succede qualcosa. Non è un cambio di tonalità, è un cambio di prospettiva. Come quando stai raccontando una storia e all'improvviso ti rendi conto che non sei più solo il narratore, sei anche il protagonista. Un piccolo riff di pianoforte, quasi un sorriso malinconico. E poi si torna a casa, sempre lì, sempre nello stesso posto, ma ogni volta con qualcosa in più. E allora la domanda cambia, non è più com'è la canzone, è cos'è questa canzone? È un esercizio di memoria? È un saluto? Un dialogo con chi non c'è più? O forse semplicemente il presente? Perché no? Non c'è l'intelligenza artificiale qui, non c'è nostalgia costruita, non c'è simulazione. C'è un uomo, adesso, che suona, che canta, che ricorda. E forse è proprio questo il punto. In un'epoca in cui tutto può essere ricreato, replicato, sintetizzato, questa canzone sceglie di essere imperfetta e quindi umana. Immagina di essere lì in studio, la luce soffusa, un microfono che è davanti a te, la chitarra tra le mani. Non c'è fretta, non c'è bisogno di dimostrare nulla, solo raccontare. E ogni nota sembra dire io c'ero. Agli inizi, alla formazione, agli amici, alle risate, alle perdite. E tu, ascoltatore, ti ritrovi dentro quella storia anche se non l'hai vissuta, anche se non eri lì. Perché le grandi canzoni fanno questo, non ti raccontano una vita. Ti prestano la loro. E allora sì, è una canzone che chiunque avrebbe dato un rene per averla scritta, ma non perché è perfetta, non perché è innovativa, nemmeno perché cambierà la musica, ma perché è vera. E la verità oggi è la cosa più rara che ci sia. Verso la fine tutto si fa più leggero, come se la canzone stessa sapesse di aver detto abbastanza. Non c'è bisogno di un finale epico, non c'è bisogno di stupire, solo lasciarsi andare. E quando l'ultima nota svanisce, rimane qualcosa. Non un ritornello da canticchiare, non un hook da playlist, ma una sensazione. Quella di aver ascoltato qualcuno che, dopo una vita intera, ha ancora qualcosa da dire. E soprattutto, ha ancora voglia di dirlo.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Un altro accessorio molto utile per un viaggio in moto è indubbiamente la tuta impermeabile. Di solito occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.
3: Ciao, lo sai che abbiamo anche un profilo su Instagram? Ed è pure molto bello. Ogni giorno le foto, clip video, il dietro le quinte delle spedizioni di Moto4Peace.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Le colonne sonore più belle di sempre, sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitacora 2018. 2018
0: logbook. Martedì 29 maggio, nuova edizione degli Anonimi della Fede insieme a Richard, che vi aggiorna in continuazione circa lo svolgimento della missione 2018 di Moto for Peace Onlus, e questo lo facciamo grazie anche alle interviste che quasi in diretta vi proponiamo sulle nostre piattaforme. Ieri, come previsto ed anticipato dal capo spedizione Bernardo Lepore, che a breve ascolteremo, il team ha lasciato Wangé, siamo sempre in Zimbabwe, salutando il collega spagnolo Luis. Ma ascoltiamo subito Bernardo Lepore. Ciao caro.
3: Ciao Richard, eccoci. E allora, siamo partiti questa mattina da Wangé, abbiamo salutato il nostro amico Luis, che ce ne avrà ancora per qualche giorno in ospedale, più qualche giorno in diocesi per riprendersi un po' dalla malaria. E noi siamo scesi circa 120 km a sud e ci siamo fermati presso la missione di Fatima. La località si chiama Fatima e la missione ha appunto lo stesso nome. È condotta da un padre indiano e con lui gli fa compagnia una sorella inglese che sta qui da tantissimi anni.
0: Senti, ma questi religiosi che attività svolgono e con chi e per chi? Precisiamolo, che è importante.
3: Diciamo che la loro attività principale è quella della scuola. Hanno sia una scuola primaria che un'altra scuola per bambini un po' speciali. Sono 24 circa e praticamente ci sono ciechi, sordi, sordociechi, e se non ci fosse qui questa missione, mi chiedo proprio come potrebbero andare avanti, perché sono bambini che vengono o da famiglie poverissime che non hanno la possibilità di tenerli, o ci sono bambini abbandonati, orfani. Abbiamo fatto una prima visita nel primo pomeriggio, è veramente impressionante il modo in cui li guardano, li curano, e poi sono da soli, sono praticamente tre o quattro persone che portano avanti tutta questa attività. E niente, siamo veramente felici, ne parlavamo proprio stasera a cena, proprio felici di aver dato un contributo anche piccolo a queste persone che fanno veramente delle cose incredibili. E allora niente, un grande abbraccio e ci sentiamo domani.
0: Sempre storie molto interessanti e toccanti. Grazie Dino e naturalmente a presto. Oggi il team resterà ancora fermo a Fatima, la località in cui ha sede la diocesi, alla quale Moto for Peace insieme ad Umaco danno un contributo. C'è sicuramente ancora tanto da vedere, scoprire e capire, quindi il team si fermerà anche oggi per riprendere la strada domani 30 maggio e raggiungere Francistown in Botswana. Per il momento si conclude così questa edizione dello speciale Anonimi della Fede insieme a Richard.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Quale trionfo celebra l'Arc de Triomphe a Parigi? L'Arco di Trionfo di Parigi, inizialmente commissionato da Napoleone Bonaparte per celebrare le vittorie militari delle armate imperiali, fu costruito tra il 1806 e il 1836, ma cambiò il suo significato dopo la caduta di Napoleone. Fu completato sotto il regno di Luigi Filippo per commemorare la restaurazione e la pace del 1815. Questo imponente monumento in stile neoclassico si trova all'inizio degli Champs-Élysées ed è alto 50 metri e largo 45. Oggi è principalmente un monumento dedicato ai caduti, con una tomba del milite ignoto e una fiamma perenne in memoria dei soldati non identificati.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: E nella nostra rubrica specializzata nel mondo delle due ruote, oggi spazio ad un altro elemento fondamentale nella preparazione di una motocicletta che dovrà affrontare le strade più svariate del mondo, come quelle percorse dal team di Moto4Peace. Marco, focalizziamoci sulle sospensioni. Cosa ci racconti in tal proposito?
1: Noi e Bitubo ormai viaggiamo insieme da diversi anni. Perché? Perché noi abbiamo la necessità di dotare le nostre moto di sospensioni idonee a dei tipi di percorsi che affrontiamo e che però mantengano le loro caratteristiche inalterate per almeno quei 15-20 mila chilometri, che poi è più o meno la media della durata dei nostri viaggi, perché non tutte le sospensioni riescono a mantenere le loro caratteristiche inalterate per questo tipo di chilometraggio e oltretutto in breve tempo, nel giro di 2 mesi. Quindi abbiamo bisogno di una sospensione idonea, anche perché al di là delle sollecitazioni del manto stradale, no? Che può essere sterrato, asfalto, il problema cos'è? Che vengono le moto nostre vengono caricate all'estremo, no? Con 3 valigie e cariche più il pilota, quindi insomma capisci ben che la sospensione è fondamentale per mantenere una certa guidabilità dall'inizio alla fine, senza che diventa pericolosa o addirittura inguidabile.
0: Mi dai qualche informazione in più su Bitubo?
1: E c'è da dire che Bitubo è un'azienda italiana che è stata fondata nel 1963 e dal 1975 entra nel mercato motociclistico. Ha diversi brevetti a livello internazionale, esporta in tutto il mondo e una cosa interessante è che la sospensione ti viene, prima dell'acquisto, insomma prima del montaggio, ti viene personalizzata in funzione dei pesi che dovrà supportare.
0: Beh, a questo punto concludiamo con un aneddoto, che dici?
1: Mi viene in mente un aneddoto. Ricordi nel 2014, no? Quando facemmo il viaggio Roma-Katmandu per circa più o meno 10.000 km, il mono posteriore l'ho messo alla prova in una maniera incredibile. Se ti ricordi, ho trasportato l'operatore video, che era un omone di 1,85 m che pesava più di 100 kg, e sono riuscito ad arrivare alla fine del viaggio senza nessunissimo problema, senza una piccola trafilazione d'olio, senza niente. L'ammortizzatore è rimasto invariato dal primo all'ultimo giorno. Ecco, quella per me fu la prova lampante che la Bitubo fa le cose per bene.
0: Moto News. Moto News. Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
3: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
4: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
5: Landyu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
5: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
7: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Quando si parla di acid jazz, funk futuristico e anima soul degli anni 90, un nome emerge più forte degli altri: Jamiroquai. Everybody.

Nascono a Londra nel 1992 in piena esplosione della club culture britannica. Al centro del progetto c'è un frontman carismatico e fuori dagli schemi, J.K., cantante dalla voce elastica, performer magnetico e anima creativa del gruppo. Il nome Jamiroquai è un gioco di parole tra Jam e Iroquois, un omaggio simbolico ai popoli nativi americani e al concetto di connessione con la terra. E questo non è un dettaglio, fin dall'inizio la band mescola musica da pista con messaggi ecologisti, spirituali e sociali.

Il debutto arriva nel 1993 con Emergency of Planet Heart. È un album sorprendente, maturo, che parla di ambiente, razzismo e alienazione urbana. E il tutto avvolto in un groove caldo e dalle linee di basso irresistibili. Il singolo omonimo Emergency on Planet Heart diventa subito un manifesto funk consapevole, anima soul, una band che suona come se fosse già in giro da 10 anni. Solo un anno dopo arriverà The Return of the Space Cowboy, che consolida il loro stile jazz funk anni 70 con psichedelia leggera e testi introspettivi. Jamiroquai non è più una promessa, ora è una realtà.

vero salto planetario arriverà però nel 1996 con Traveling Without Moving. Qui dentro c'è tutto: eleganza, energia, sperimentazione e soprattutto Virtual Insanity.

Il videoclip con JK che scivola in una stanza in movimento diventa iconico e vince premi internazionali e porta i Jamiroquai nelle case di milioni di persone. Il brano è una critica profetica alla tecnologia incontrollata e alla disumanizzazione moderna. Oggi suona persino più attuale di allora.

Nello stesso periodo esplode anche Cosmic Girl, un inno disco funk spaziale che racconta la passione di J.K. per le auto sportive e per l'amore romantico in versione galattica. Jamiroquai ormai è una superstar globale. A fine anni 90 e inizio anni 2000 la band evolve. Con Synchronized e poi Funk Odyssey il suono diventa più elettronico, più dance floor, senza perdere l'anima funk. È il periodo di brani come Little Earl, soprattutto Can't Hit, che molti ricordano anche per il film Napoleon Dynamite.

Jamiroquai riesce in qualcosa di raro: restare fedele alle proprie radici musicali mentre dialoga con il pop contemporaneo. Negli anni successivi, tra cambi di formazione e pause creative, JK tiene vivo il progetto con nuovi lavori, fino al grande ritorno nel 2017 con Automaton. Qui il tema torna a essere il rapporto uomo-macchina, ma con una consapevolezza adulta. Groove moderni, synth scuri e testi che riflettono su isolamento digitale e identità. Il tour mondiale che ne segue dimostrerà una cosa chiara: Jamiroquai non ha nostalgia degli anni 90, è una band viva, capace ancora di riempire arene e far ballare generazioni diverse. Ne sono la testimonianza in un concerto stratosferico sotto un acquazzone incredibile all'Arena di Verona. Oggi Jamiroquai rappresenta molto di più di una serie di hit. È un progetto che ha portato il funk nel mainstream moderno, che ha parlato di ambiente prima che diventasse di moda e che ha costruito un'estetica unica fatta di cappelli improbabili, bassi slap e messaggi profondi nascosti sotto ritmi irresistibili. JK, con la sua presenza scenica inconfondibile, ha guidato questa nave per oltre 30 anni, dimostrando che si può fare musica da ballare, facendo anche però pensare. Jamiroquai ci ha insegnato quindi che il groove può essere politico, che il funk può essere futurista e che anche nella virtual insanity, nel mondo moderno, c'è sempre spazio per muoversi a tempo.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Now on air, Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
3: Ciao Richard e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12, poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
2: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
3: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
2: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
3: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Tenere, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
2: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
3: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo, e devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate. Sono state tutte delle sorprese. Di contro devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo. Abbiamo viaggiato dai 35-38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
2: Grazie infinite Gidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.
4: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
5: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio,
5: quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Now on air, Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
3: Ciao Richard, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12, poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
2: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
3: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
2: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
3: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Tenere, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
2: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
3: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo, e devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la

0: capitale della Georgia, una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate. Sono state tutte delle sorprese. Di contro, devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo. Abbiamo viaggiato dai 35 ai 38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, e alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo. Dai, siamo davvero contenti.
1: Grazie infinite Gidio e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 24 marzo 2016, ben ritrovati e benvenuti in Nicaragua. Sì, oggi ad America Live parliamo del più grande paese del Centro America. Il Nicaragua si trova infatti nell'emisfero boreale, ad una latitudine compresa tra 11 e 14 gradi nord, nella zona tropicale. L'abbondanza nel Nicaragua di ecosistemi biologicamente significativi e unici contribuisce alla designazione del Mesoamerica come uno dei punti caldi di biodiversità. La capitale del Nicaragua è Managua, circa un quarto della popolazione vive nella capitale, il che la rende la seconda città più grande dell'America centrale. Scoperto nel 1523 dagli spagnoli, passò in seguito sotto il dominio dell'impero messicano per divenire indipendente nel 1838 e poi ci furono diverse guerre civili tra i diversi governi. Tra il 1923 ed il 1933 fu occupato dall'esercito statunitense, altre guerriglie e disordini negli anni successivi, sino ai giorni nostri. Infatti nel corso del mese di ottobre 2010 si è fortemente riacutizzata una latente controversia territoriale tra il Nicaragua e la confinante Repubblica del Costa Rica. La disputa di questo giudizio adesso è nelle mani della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. La zona del Nicaragua è ricca di vulcani a causa della sua morfologia geologica. Il territorio infatti è attraversato da una catena montuosa nata da un'intensissima attività vulcanica che portò alla separazione del Mar dei Caraibi dall'Oceano Pacifico. Qui si trovano i cosiddetti Marabios, circa una ventina di vulcani sorti in epoca neozoica. Il territorio del Nicaragua quindi ad est è ancora soggetto ad un assestamento tettonico e a fenomeni eruttivi e sismici con un arco vulcanico che da Panama arriva al Messico. La città più popolata è naturalmente la capitale, come vi dicevo, dove abitano circa 2 milioni e mezzo di abitanti. E speriamo che ieri, a causa anche del grande caldo, il team non abbia avuto l'idea o qualche elemento del team di tuffarsi nelle acque di qualche lago. Sì, perché bisogna fare molta attenzione. Ci sono più di 440 specie identificate di squali in tutto il mondo, ma c'è solo uno di questi che può sopravvivere sia in acqua dolce e salata. Questa specie unica e rara è chiamata bull shark a causa della sua forma robusta, larga, muso piatto e il comportamento imprevedibile. Gli squali toro nuotano attraverso il fiume San Juan dalla costa caraibica fino a raggiungere il lago Nicaragua, dove appunto predano il cibo. Non ci sono contributi e interviste con il team di Moto for Peace, che ormai sappiamo essere in Honduras, ma probabilmente nel corso della giornata vi daremo ulteriori novità e sicuramente informazioni al riguardo.
1: Da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao!
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
3: I get those goosebumps every time.

0: 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

la vita che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

La gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Cosa portare? Se il ride, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prende in considerazione la conoscenza del proprio mezzo, scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro, che assieme al noto nastro americano e alle fascette di teflon possono risolvere vari problemi.
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Now on air, Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
3: Ciao Richard e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera, siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema.

0: Quando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri che ormai sono tanti?
1: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Teneré, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane diciamo abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
0: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
1: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo, e devo dire che chi viaggia insomma è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate, sono state tutte delle sorprese. Di contro devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade e con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo. Abbiamo viaggiato dai 35-38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai, siamo davvero contenti.
0: Grazie infinite Gidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen, Le

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
2: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
1: Savvy, Steven.
2: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
1: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
3: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
7: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你，我不知为何疯狂对你执着，我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is I Want.

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Senza frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: again.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
5: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al 4° posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand by al 3° posto della Germania, al 2° della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number 1. The number 1 song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao! È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: È nata Moto for Peace TV Channel, il nuovo canale tematico di YouTube. Promo, video, foto dinamiche, servizi giornalistici, spot, interviste, videoclip e trasmissioni televisive dedicate al team di Moto for Peace, che dal 2001 viaggia attraverso il mondo. Ecco i progetti di Moto for Peace, attraverso gli angoli più remoti della Terra, a bordo delle loro moto, a tessere rapporti con istituzioni, a portare aiuti, a conoscere gente e naturalmente a raccontare attraverso bellissime immagini le loro esperienze. Moto for Peace TV Channel. Ricerca il nostro canale su YouTube. Tutti i nostri video sono in HD con audio stereo Dolby Surround.
4: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
0: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione.

0: Mongolia 26, il team si trova a Ulan Bator, le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capospedizione Bernardo Lepore.
1: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita, quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua, ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulan Bator, ok?
0: Dino, in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.
2: Mongolia 2026,
3: la missione umanitaria di moto.
2: Fornis, le ultime notizie con Richard Hsu.

0: Con il casco allacciato per alcuni sarai uno sfigato, ma la vita sei assicurato.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2002.
2: Quaderno di bitacora 2002. 2002 Logbook.
3: Abbiamo capito molte cose durante questo viaggio e forse la più considerevole è quanto sia importante la nostra presenza sul territorio. Non basta raccogliere dei fondi, è importante interagire con le persone, conoscerle, guardarle negli occhi e capire i loro disagi. Questo è il motivo per cui gli uomini di Moto for Peace hanno scelto di raggiungere i luoghi più sperduti e bisognosi del mondo, percorrendo migliaia di chilometri. Lasciamo dietro di noi l'altopiano del Tibet. Ci facciamo strada verso la parte più turistica della Cina. Il percorso verso Pechino tocca Xi'an e i suoi dintorni, dove la storia ci impone una sosta. Due delle più belle opere mai realizzate da questo popolo si trovano proprio qui. L'esercito di terracotta è una delle più grandi scoperte archeologiche cinesi. Si pensa a conti tra i 6.000 e gli 8.000 pezzi, rappresentanti guerrieri, carri e cavalli, tutti realizzati in terracotta. Queste opere furono messe a guardia della tomba del primo imperatore cinese, Qixi Guangdi, che morì nel 210 a.C. La scoperta fu casuale nel 1974, quando un contadino, nel realizzare un pozzo, rinvenne alcune parti delle statue. Il complesso archeologico occupa ben 56.000 metri quadrati. Gli scavi sono tuttora in corso. A pochi chilometri il simbolo della città di Xi'an, la pagoda dell'oca selvatica. La leggenda racconta che il suo nome si deve alla tradizione secondo la quale il Buddha, sotto forma di oca, precipitò esanime al suolo dallo stormo con cui stava volando, in modo che un monaco affamato potesse trarne non nutrimento, ma bensì insegnamento. La pagoda, eretta nel 652 d.C., è oggi completamente ristrutturata e alta circa 60 metri, per un totale di 7 piani.
4: Ciao, sono Serena. Anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
6: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto4Peace vanta una notevole esperienza ultradecennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.
3: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
1: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capospedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita. Quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
1: Dino in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Mo.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Mongolia 2026, l'intervista del giorno.
4: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capospedizione Bernardo Lepore.
5: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita, quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
4: Dino in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro. Mongolia.

In Italia, se guidi con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ventitré giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 chilometri percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Ore 7. Siamo quasi tutti pronti. La tappa sarà difficile per le tante incognite che abbiamo davanti. I chilometri, il fondo stradale e non ultima la dogana. In poco tempo guadagniamo la statale che ci porterà fino in Cina. Intorno a noi tutto cambia. Interi terreni coltivati a grano, gran turco e ortaggi ci accompagnano nel nostro cammino. Cominciamo a salire fino a raggiungere i 1800 metri. Lo scenario cambia di nuovo. Gli alberi diminuiscono drasticamente. Intorno a noi tutto è più arido. Le montagne sembrano guardarci mentre attraversiamo lunghi canaloni. I villaggi sono pochissimi e ognuno ha il suo cimitero. Delle vere opere d'arte costruite qua e là sui piccoli cocuzzoli in roccia delle vette montane. Teniamo sempre un occhio alle lancette dell'orologio. Oggi non possiamo permetterci nessun ritardo. Dobbiamo uscire dal paese prima possibile. Domani in Kirghizistan comincerà un breve periodo di festa che durerà 2 giorni e le frontiere rimarranno chiuse. Ma non basta. Dalla mezzanotte chiuderanno anche i posti di frontiera della Cina, dove invece comincerà un lungo periodo di festa che durerà ben 7 giorni. Per il team di Moto for Peace e per la missione sarebbe un ritardo disastroso. Non possiamo fallire. Entro la mezzanotte dovremo essere già sul territorio cinese. Continuiamo a salire verso il passo Turgart. Siamo quasi a 3.000 metri, quando le nuvole offuscano il sole. Comincia a piovigginare e la strada diventa uno scivoloso sterrato. Saliamo ancora. Superiamo i 3.600 metri. La pioggia aumenta. La strada diventa un fiume fangoso. E quando affrontiamo la discesa, ci sembra di guidare su acqua saponata. Si scivola moltissimo. I pneumatici reagiscono bene e il grip non manca. Usiamo il solo freno motore per affrontare una discesa con una pendenza del 10%. Smette di piovere e per fortuna finisce lo sterrato. La strada migliora di poco. E all'improvviso, davanti a noi, qualcosa di incredibilmente bello che ci ripaga di tutta la fatica fatta finora. È la vista su una valle sconfinata, tagliata in due da un corso d'acqua.
2: Una valle immensa, tagliata, solcata da un fiume bellissimo, poi c'era il riflesso del sole proprio in una posizione, eravamo in un momento, in una posizione eccezionale.
3: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro, e per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente, sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.
3: Alta rotazione, tre successi senza interruzione. Alta rotazione, tre golpes sin interruzione. High rotation, three hits.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dei tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Purtroppo la mancanza di fondi ha fermato la costruzione di questo orfanotrofio e ci sarebbe enorme bisogno di investire nelle giovani generazioni.
4: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
5: Io penso sempre che la prima cosa che si può fare per cambiare la situazione di un paese è la scuola.
6: Via!
7: Ciao!
3: La missione riprende verso lo Zambia, anche se, come si scopre solo all'ultimo, la strada che era segnata sulle carte non esiste più. Ma anche nello Zimbabwe ci sono anonimi della fede, questo è il nome della spedizione, che vale la pena conoscere, missionari che fanno cose grandi in silenzio.
8: La situazione qui è dei giovani è di abbandonare le loro famiglie. Quindi o vanno in Sudafrica o vanno in Zambia, comunque emigrano. E nei villaggi restano bambini e donne anziani. E anziani. Quindi ha pensato di dare ai salesiani una scuola professionale.
3: Sempre nello Zimbabwe c'è la missione Fatima per bambini sordomuti e ciechi. In Botswana le parrocchie sfamano ogni giorno centinaia di bambini.
9: Noi
10: siamo
9: Skunisi
10: Botswani.
3: Al confine col Sudafrica, Little Eden accoglie gli ultimi tra gli ultimi.
11: Allora do il benvenuto a Costanza Meriano, giornalista di Rai Vaticano. Benvenuta.
12: Grazie.
11: Costanza.
12: Grazie.
11: Allora, abbiamo visto delle immagini molto particolari. Chiaramente è difficile rimanere indifferenti, anzi non si può rimanere indifferenti. Ciò che colpisce è quello che ha detto il sacerdote, cioè c'è bisogno di tutto. Ma io mi chiedo, di qualcosa più di altro ci sarà bisogno? Cibo, vestiti, medicinali? Com'è la realtà lì?
12: Ma a volte sono tante realtà differenti, hanno visitato tante missioni, perché quella era la meta, gli anonimi della fede, quindi luoghi in cui nel silenzio missionari o anche suore alleviano le sofferenze locali. Mi diceva il poliziotto che ha guidato e ideato questa follia che va avanti tra l'altro da 15 anni, che delle volte le richieste sono inaspettate, non so, le maniglie delle porte, le mattonelle, le lastre per fare le radiografie, sono proprio del materiale specifico e purtroppo non si risolve.

0: oppure inviando denaro, perché il denaro viene spesso poi intercettato e preso. Quindi è importantissimo che abbiano stabilito questi, questi contatti proprio diretti per poi provare a mandare, non so, i pennarelli per i bambini. Cioè ogni situazione ha delle esigenze precise e purtroppo i soldi non riescono, anche perché in quei luoghi precisamente, proprio intorno a quei luoghi non ci sono neanche negozi, quindi certo, proprio bisogna mandare esattamente le cose che servono,
1: di cui hanno bisogno.
0: Esatto, l'acqua per esempio in tanti luoghi è la prima emergenza.
2: Sudamericano, ore, musica latina, ora, reglaio molto forbi, Sudamericano.
3: Es la hora de Sudamericano.
4: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.
1: Leclerc. Schwab.

Buongiorno, Angela qui. Saluto gli ascoltatori di Radio Motor for Peace. Mando i saluti dalla Polonia. Pozdrawiam!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Benvenuti a Cocktail Magazine. Mentre noi quassù siamo impegnati a discutere di politica, meteo e scadenze fiscali, sotto i nostri piedi c'è chi sta letteralmente costruendo un secondo mondo. No, non è un film di fantascienza, ma la mappa geopolitica dei bunker sotterranei. Intere nazioni si stanno attrezzando per l'apocalisse e lo fanno in grande stile. Prendete la Svizzera. Per legge ogni cittadino ha diritto a un posto in un rifugio nucleare. Hanno oltre 370.000 bunker. In tempo di pace ci tengono il vino e le vecchie biciclette, ma se le cose si fanno serie sono pronti a sigillarsi. La Finlandia invece ha rifugi per quasi tutta la popolazione. A Helsinki le gallerie sotterranee ospitano piscine e piste di go-kart, ma in sole 72 ore diventano fortificazioni antiaeree ipertecnologiche. Ma il vero trend del momento è il bunker di lusso. Negli Stati Uniti hanno convertito i vecchi sili missilistici in condomini sotterranei da 15 piani con piscine, e cinema e serre idroponiche. Vicino a Washington c'è il Project AIR, bunker da 300 milioni di dollari per ultra ricchi, completi di piste da bowling e robot domestici. In Repubblica Ceca un ex sito sovietico è diventato un palazzo sotterraneo con finestre digitali che simulano paesaggi reali e cantine blindate, perché va bene la fine del mondo, ma non senza un buon bicchiere di Merlot. Dalla Cina, che sotto Pechino nasconde una rete di tunnel da 85 km quadrati, fino a Tel Aviv, dove un parcheggio si trasforma in un ospedale sotterraneo blindato in appena 24 ore, la domanda sorge spontanea. Semplice eredità della guerra fredda o sanno qualcosa che a noi sfugge? Nel dubbio, se sentite scavare sotto il vostro salotto, sapete già di cosa si tratta. Alla prossima puntata!

0: Anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
8: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
7: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
2: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
2: Sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
1: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
2: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare, insomma, 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi insomma promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione, diciamo, impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada, e nella formazione dei Camaleonti dai tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: E siamo così giunti all'ultima puntata dello speciale Anonimi della Fede insieme a Richard in questo 18 giugno 2018. Sono trascorsi 2 mesi dal momento in cui il team di Moto for Peace partiva da Roma alla volta di Cape Town ed oggi il rientro è sempre da Cape Town, così come previsto, anche se poi con un'ora di ritardo. Ma a tal proposito sentiamo subito Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto for Peace Onlus. Ciao Dino.
4: Caro Richard, buongiorno. Sono le 6 e siamo appena atterrati a Fiumicino, con un'ora di ritardo rispetto alla tabella e niente, è stato un viaggio un po' turbolento, però eccoci qua, ci portiamo dentro tantissime cose. Quando ci siamo lasciati e con tutto il gruppo è stato veramente un momento emozionante. Questo viaggio forse come non mai ha avuto veramente una partecipazione a 360 gradi, cioè da parte di tutti. E quello che ci ha regalato questo viaggio è stato veramente molto molto importante, penso per ognuno di noi. Quindi voglio ringraziare ancora una volta tutte le persone che ci hanno seguito, voglio ringraziare ancora una volta tutte le persone che ci hanno sostenuto e che ci hanno dato la possibilità di realizzare questo primo progetto. Dico primo perché mi piacerebbe che gli Anonimi della Fede avessero un 2 e magari anche una terza edizione. Voglio ringraziare te, voglio ringraziare Giacinto Elia che ha praticamente seguito il sito web, e un grande e caro abbraccio. Ciao.
3: Grazie Dino, sicuramente un'altra bella esperienza che metterai a disposizione del prossimo team che si formerà per eventualmente continuare la seconda puntata degli Anonimi della Fede. Non male questa idea. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace e grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito tramite la app oppure in podcast dal sito motoforpeace.it. sappiate che tutto questo non scompare, al contrario, ci sono altri progetti, altri rendezvous a breve e come sempre vi terremo aggiornate. Continuate anche ad ascoltare le trasmissioni di Radio Moto for Peace perché adesso scatterà la nuova programmazione estiva. Buone vacanze, buona estate 2018, è tutto da parte di Richard.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Powers in the Mix.

0: La grande truffa del riscaldamento globale. Riscaldamento globale, verità scientifica o colossale inganno? Un documentario shock britannico smonta la narrativa dominante e accusa è la più grande truffa dei tempi moderni. Ecco che cosa rivelano gli scienziati ribelli. Il documentario che sfida il consenso si intitola The Great Global Warming Swindle. Channel 4 nel 2007, diretto da Martin Durkin, contesta la teoria del riscaldamento globale causato dall'uomo. Tesi centrale: il clima cambia per cause naturali, soprattutto per l'attività solare, non per la CO2. Confutazione di Al Gore: il film è stato definito la risposta definitiva a una scomoda verità, smontando i suoi allarmismi. I dati storici. Gli ultimi 300 anni di riscaldamento sono una ripresa naturale della piccola era glaciale, che è avvenuta tra il 1300 e il 1850. L'impatto umano? Minimo. Le forze naturali, come le radiazioni solari, sono milioni di volte più potenti delle emissioni umane. Esempi concreti: scioglimento dei ghiacciai? Già accaduto in passato, senza industrie o auto. Aumento dei mari? Livelli più alti si sono visti in epoche preistoriche. Perché si continua dunque a parlare di emergenza? Beh, ci sono sicuramente degli interessi nascosti. Gli scienziati, ad esempio, ottengono miliardi di fondi per ricerche sul clima. I politici cercano consenso con l'allarmismo. I media amplificano la paura per i click. Censura del dissenso. Chi critica il riscaldamento antropico rischia grosso. Carriera distrutta, fondi tagliati, emarginazione. In conclusione, prima di credere alle catastrofi annunciate, forse dovremmo ascoltare anche chi dissente, perché se il riscaldamento globale fosse davvero una truffa, chi ci guadagna non sono i cittadini, ma i potenti che lo promuovono.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok? Via!

0: Mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
1: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulan Bator. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capospedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita, quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulan Bator, ok?
1: Dino, in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di moto. Fornis, le ultime notizie con Richard Chu.
0: Radio Moto For Peace presenta
4: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.

Et c'est la deuxième heure de Metropolis qui démarre sur Énergie, toujours avec Richard Chu, ton DJ préféré pour toi qui t'y connais. C'était aussi il DJ anche tu, il classico appuntamento che vede voi ascoltatori protagonisti per un momento, perché siete voi a scegliere la nostra canzone, quella che in questo momento per esempio ha caratterizzato le note musicali della tua radio del cuore. Shakira, Whenever Wherever, da parte di Paolo. E a proposito, ci chiedeva anche informazioni su questa bella fanciulla colombiana. Beh, possiamo anche dirti che sono stati comunicati i primi nomi degli artisti che compongono il cartellone del prossimo Party in the Park, l'annuale concertone che si svolge come sempre nel grande parco londinese di Hyde Park, appunto. Questa edizione vedrà quindi sul palco la bionda Shakira, ci sarà Enrique Iglesias, i Blue, Shaggy, poi Sophie Ellis Baxter e poi tanti altri. Probabilmente altri nomi appunto si aggiungeranno a questi artisti. Il tutto succede il 7 di luglio, sarà anche trasmesso dalle radio inglesi e dalla rete televisiva Channel 5. L'edizione dello scorso anno fece finire nelle casse dell'ente, pensate, 1 milione di sterline. Tra poco invece vi parlerò di qualcosa che potrebbe servirvi come arma e difesa personale, più che altro. Sapete quando qualcuno, soprattutto

0: rappresentanti che tutti quanti odiano, poverini, loro fanno il loro lavoro, però bisogna anche capirli. Ma se ci dovesse essere tra di loro qualcuno di molto antipatico che vi dice: mi dai 5 minuti del tuo tempo? Perché hanno, vogliono e cercano la scusa per appunto offrirti qualcosa, rappresentarti un qualcosa. Bene, io vi dirò come rispondere, anche perché è stato fatto uno studio. Ora si può valutare praticamente il proprio tempo.
1: Estate, Radio Energy. You sound, you see, ama.
2: Radio Tanto Tempo Fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Shue.
3: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shue e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno.
4: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
5: Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
2: La giornata di oggi prevede un'escursione particolare. La Federazione Italiana Gioco Calcio, venuta a conoscenza della nostra presenza in Sudafrica, ci ha fatto recapitare dei biglietti per assistere alla partita del Mondiale Italia-Slovacchia. In divisa raggiungiamo Johannesburg, accompagnati da un pulmino, ed entriamo nello stadio. Incrociamo diversi tifosi italiani e per un attimo abbiamo la sensazione di essere più vicini al nostro paese. Prendiamo posto. Le squadre entrano in campo e da subito l'Italia non sembra mostrare la sua solita grinta. Il match finisce con la nostra nazionale che incassa 2 gol. Un po' delusi, riprendiamo la via del ritorno e già pensiamo agli oltre 1000 chilometri che ci separano da Città del Capo.

Lasciata alle nostre spalle Pretoria, comincia una lunga traversata per raggiungere nel più breve tempo possibile Città del Capo. Tra ritardi e recuperi siamo riusciti a rispettare una complicatissima tabella di marcia e ora non possiamo più permetterci esitazioni, visto che dovremo imbarcare i mezzi per il rientro e salire sull'aereo che ci riporterà in Italia. Città del Capo dista da Pretoria circa 1500 km e va da sé che non sarà possibile percorrerli in un'unica tappa. E così la sosta la facciamo a Ventersburg, dove, accompagnati da un capitano della polizia locale, visitiamo uno dei posti di polizia più antico di tutto il paese. Il complesso ha circa un secolo di storia. Nel piazzale si trovano schierati i vecchi mezzi blindati da ordine pubblico. Poi tre edifici. Il primo era il posto di polizia. Il secondo era dedicato agli alloggi. E il terzo era una stalla dove venivano custoditi gli animali sequestrati. Il mattino seguente il viaggio riprende e attraversiamo gli incredibili e sconfinati altipiani sudafricani. La temperatura è piuttosto bassa, ma non possiamo lamentarci se teniamo conto che stiamo viaggiando a un'altitudine compresa tra i 1500 e i 2000 metri. La strada è buona, asfalto perfetto e riusciamo a mantenere un'ottima velocità media. Le soste diventano più brevi, anche se più frequenti. Ovunque ci sia una stazione per il rifornimento, ci fermiamo. Qui i benzinai sono piuttosto rari e dobbiamo tenere conto dei chilometri da percorrere. L'ultima notte prima di Città del Capo la trascorriamo a Beaufort West.

0: Nel 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukau, Camerun.

C'è un momento nella musica in cui due strade lontane si incontrano. E quando succede davvero, lo riconosci subito. Non è marketing, non è strategia, è qualcosa di più semplice e più raro. È verità. Oggi ti porto dentro a una canzone che profuma di sale, di vento e di memoria. Una canzone che si chiama Io dal mare. E già dal titolo capisci che non è solo musica, è un viaggio. A raccontarla è Claudio Baglioni, ma a farlo vivere e renderlo quasi tangibile c'è anche un'altra voce. Una voce che sembra arrivare direttamente dalla riva, con dentro la sabbia, il sole e un po' di malinconia. È quella di Pino Daniele. Baglioni scrive Io dal mare come un racconto intimo. È la storia di qualcuno che osserva, che ricorda, che si lascia attraversare dalle emozioni come fossero onde. Il mare qui non è solo un luogo, è una metafora, è nostalgia, è libertà, ma è anche qualcosa che non puoi trattenere. E mentre la canzone prende forma, nasce una domanda. Che voce può raccontare davvero il mare? Non basta cantarlo, devi averlo dentro. Ed è lì che entra in scena Pino Daniele. Pino non era solo un cantante, era un suono. Bastavano poche note, poche parole e ti portava a Napoli senza muoverti. Ma soprattutto ti faceva sentire il mare, non quello da cartolina. Quello vero, quello che ti cambia. Quando Baglioni gli propone di partecipare al brano, non gli chiede semplicemente di cantare, gli chiede di esserci, di portare la sua anima dentro la canzone. E Pino accetta, non per fare un duetto, ma per condividere un'emozione. E allora succede qualcosa di speciale. Le due voci si sovrappongono, non si sfidano, si cercano, si rispondono. È come se fossero due punti di vista sulla stessa storia, ma uno è narrativo e più pensato, l'altro più viscerale, più sentito. Baglioni costruisce quindi il racconto e Pino lo attraversa. Ascoltando Io dal mare ti accorgi che non stai solo ascoltando una canzone, stai assistendo ad un incontro tra il nord e il sud dell'anima, tra le parole e l'istinto, tra il controllo e la libertà. E in mezzo? In mezzo c'è il mare. Il mare, nella musica italiana, è stato raccontato mille volte, ma qui ha qualcosa di diverso. Non è sfondo, è protagonista. È quello che separa, ma anche quello che unisce. Ed è quello che ti fa partire, ma anche quello che ti fa tornare. E forse è proprio questo il senso profondo del brano. Insomma, siamo tutti in qualche modo dal mare, tutti con qualcosa che ci ha portati lontano e qualcosa che continua a chiamarci indietro. E poi c'è un'altra cosa. Quando ascolti la voce di Pino Daniele in questa canzone, oggi, sapendo che non c'è più, tutto cambia, diventa ancora più intensa, più fragile, più vera. È come se quel mare a un certo punto diventasse anche memoria. Forse questo è il potere della musica, fermare un momento e renderlo eterno. Io dal mare è esattamente questo, un momento condiviso tra due artisti che si rispettavano davvero, un frammento di emozioni che continua a vivere ogni volta che qualcuno preme play. E allora la prossima volta che ascolterai questa canzone prova a non ascoltarla soltanto, chiudi gli occhi e lascia che il mare faccia il resto. Sarà

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Moto for Peace, grandi eventi. Il team di Moto for Peace ed il presidente Bernardo Lepore, ospiti di Domenica Inn e Paolo Bonolis.
1: Arrivando, capitanate dal vicepresidente Bernardo Lepore. La Polizia di Stato, tanti comuni italiani, fondi che arrivano dalle 103 province italiane. Grazie, benvenuti, benvenuti. Grazie, benvenuti, grazie. Grazie di essere qua, sono entrate solamente tre moto, sennò veramente diventava Easy Rider qua dentro, erano tantissime. Allora, dottor Lepore, che cos'è che vi ha spinto a sposare questa iniziativa? Cosa avete fatto e cosa siamo riusciti a fare? Cosa siete riusciti a fare con Moto for Peace?
2: Allora, la nostra associazione sin dalla nascita è impegnata in azioni umanitarie. Abbiamo saputo di Futuriamo durante la Befana Arriva in Moto, una manifestazione che da 5 anni organizziamo a favore dei piccoli ospiti del Bambino Gesù di Roma. Abbiamo così deciso di sostenerla e grazie alla provincia di Roma e all'Unione Province Italiane gireremo con la nostra carovana nei prossimi mesi in tutte le province d'Italia e contiamo e crediamo fermamente di raccogliere più di 1 milione di euro. Successivamente c'è anche qualche altra cosa, non ci fermiamo qui e abbiamo già contatti oltreoceano e andremo a raccogliere fondi sempre per lo stesso scopo presso le comunità italiane in Canada e Stati Uniti.
1: E vi voglio bene, grazie davvero. Grazie davvero a tutti quanti voi. È un progetto quindi che si svolgerà nel corso di quest'estate.
2: Sì, praticamente si organizzerà da quest'estate e terminerà in Italia a fine 2005. Nel 2006 invece interesseremo, come ho già detto, l'America.

L'amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e a illuminare i sotterranei dell'anima. Claudio Costa.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: C'è stato un tempo in cui il silenzio faceva paura. E poi c'è stato un uomo che ha deciso di abitarlo. Non per timidezza, non per disprezzo, ma per scelta. Lucio Battisti non amava spiegarsi e non amava mostrarsi soprattutto. Amava semmai restare dove la musica nasce davvero, in quello spazio invisibile tra la voce e l'eco. Nel 1976, mentre il mondo correva verso il rumore, Battisti disse una cosa semplice e radicale: io non sono uno showman, sono un produttore di musica, non un girovago. Era una dichiarazione controcorrente, un gesto quasi sovversivo, perché in quegli anni, come oggi, l'artista era chiamato ad esserci, sempre, ovunque, sul palco, in televisione, nelle piazze, nelle luci, che non si spengono mai. Lucio invece no, Lucio sceglieva di esserci, ma altrove. Diceva che la gente da lui si aspettava dei dischi, non degli spettacoli, che la musica non aveva bisogno di urla, che la verità, quella vera, non ama il clamore. E forse è proprio qui che comincia la sua storia più affascinante, non nelle canzoni che conosciamo a memoria, ma in quelle essenze che hanno fatto più rumore di mille concerti.

Battisti osservava il mondo dei suoi colleghi con lucidità. Li vedeva correre da un palco all'altro, consumarsi, svuotarsi. Li vedeva diventare prigionieri di ciò che avevano creato. Lui no. Alla musica do tutto me stesso, diceva, ma entro certi limiti ragionevoli. Una frase disarmante, quasi scandalosa per un artista di successo, perché Lucio aveva capito una cosa che molti scoprono troppo tardi, che il successo può diventare un mestiere che ti divora se smetti di vivere la vita che poi dovresti raccontare. Lucio preferiva vivere, camminare, osservare, amare, sbagliare, restare in silenzio, perché scrivere per lui non era produrre, era testimoniare. La musica non come carriera, ma come forma di verità. In un'epoca in cui esserci è diventato sinonimo di valore, Battisti ha scelto il contrario: l'assenza al posto dell'apparizione, il vinile al posto del palco, l'intimità al posto dell'adrenalina. Nessun tour, nessuna presenza costante in televisione, nessun bisogno di essere visto per essere creduto. Eppure la sua voce riempiva tutto. E questo è il paradosso meraviglioso di Lucio Battisti: più si ritirava, più diventava centrale; più taceva, più parlava. Il suo silenzio non era vuoto, era densissimo, come certe pause nelle canzoni, quelle che non ti accorgi di ascoltare, ma che ti restano addosso per sempre.

0: Battisti non rincorreva il pubblico, lo aspettava. E il pubblico, incredibilmente, non ha mai smesso di arrivare. Generazione dopo generazione le sue canzoni continuano a bussare nelle nostre vite, senza chiedere il permesso, perché non parlano di un tempo preciso, parlano di noi. C'è qualcosa di profondamente moderno in questa scelta antica. In un mondo che misura il valore in visualizzazioni, Battisti ci ricorda che non tutto ciò che conta deve essere visto. Anche alcune cose esistono solo ascoltate e altre solo se lasciate in pace. Il suo mistero non si è mai dissolto, anzi è diventato parte della sua leggenda, perché Lucio Battisti è l'artista che ha scelto di non spiegarsi, di non giustificarsi, di non semplificarsi. Ha lasciato che fossero le sue canzoni a parlare.
1: Tu chiamale se vuoi emozioni.
0: Forse è per questo che ancora oggi, quando metti su un disco di Battisti, succede qualcosa di raro. Il tempo rallenta, il rumore si abbassa e per un attimo, solo un attimo, ti sembra di essere anche tu in quello spazio invisibile tra la voce e l'eco, dove non serve apparire, dove non serve correre, dove basta sentire. Lucio Battisti non voleva quindi essere ovunque, voleva essere dentro, dentro le note, dentro le parole, dentro le vite di chi ascolta. E forse è proprio per questo che la sua voce continua a parlarci ancora oggi, limpida, misteriosa, immortale, come se ogni suo silenzio fosse una canzone che non smette mai di suonare.

0: Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da motocorpista. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri, prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli. Tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche! Moto News con Marco Veronese su Radio
1: Moto Fortis. Fortis. Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Diario di bordo del 2011.
1: Quaderno de bitácora 2011.
2: 2011 logbook.
3: Cina, 12 maggio del 2008. Sono le 14:28 ora locale, quando con epicentro nella provincia di Sichuan si scatena uno dei più forti terremoti mai visti in questa zona. Con una magnitudo di 7.9 della scala Richter, il terremoto scuote violentemente la terra della terza provincia più popolosa della Cina. Circa 80 milioni di abitanti. Sono oltre 69.000 le vittime accertate. Il terremoto fu avvertito fino a Pechino e a Shanghai. A 3 anni dal disastro che scosse profondamente il paese, il team di Moto for Peace torna in Asia per attraversare le 13 province cinesi colpite dal terremoto e provvedere ad una raccolta fondi a favore della China Charity Foundation.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
2: attraverso
1: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
2: Scopo della missione:
1: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
3: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Made in Italy.
5: Made in Italy.
4: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
6: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
1: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
7: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
8: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: La componente più selvaggia e stradaiola del 1987-1988 è il glam rock attuato da un poderoso giro di vite in direzione dell'estremismo sonoro e attitudinale. I tempi sono maturi per l'arrivo sul proscenio di una delle formazioni più importanti e popolari di tutti i tempi, i Guns N' Roses. La comparsa della band di Axl Rose, voce, Slash, chitarra, Duff McKagan al basso, Izzy Stradlin alla chitarra e Steven Adler alla batteria hanno lo stesso effetto sul pubblico americano e mondiale di quello che ebbero i Led Zeppelin nel biennio 69-70. Arrivati al posto giusto, nel momento giusto, i Guns risultano essere i messia che tutti attendevano, coloro che riportano le tavole della legge dopo essere stati annunciati dai profeti del rock negli anni immediatamente precedenti. Già conosciuti a livello underground prima ancora di aver inciso una sola nota, irrompono sul mercato con l'album Appetite for Destruction del 1987, che diventerà l'esordio di discografico di maggior successo di tutti i tempi, stracciando i record di Van Halen nel 1978 e Business as Usual del 1982 e dei Men at Work. Rose è subito amato e odiato da milioni di persone, ma la sua personalità lascia un segno indelebile nella storia del rock. Sinceramente votati all'esaltazione della tossicodipendenza, del teppismo e della violenza sessuale, i Guns scrivono memorabili inni di follia urbana, utilizzando un registro di hard rock epico e marziale, nevrotico nel sound e predicatorio nelle liriche. I loro brani più famosi sono brevi racconti noir, racchiusi nello spazio di pochi minuti, perfetta rappresentazione sonora dell'inferno in terra, del delirio generazionale degli anni Ottanta, di un'America in preda ad una crisi di nervi che si gode in televisione lo spettacolo del mondo che va a rotoli.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: Ed in questa difficile fase laboriosa della prepartenza per la missione 2016, la testimonianza del vicepresidente di Moto for Peace Spagna, Celestino Suarez.
4: Veramente, è stato difficile, sta difficile perché ha troppo distanza oraria e dei chilometri per fare i contatti, per avere la pernottazione, per contattare con tutti i paesi che attraversiamo questo viaggio. E veramente tutto il gruppo sta lavorando al 100% per arrivare al giorno di partenza con tutto ok.
3: Senti Celes, so che ti sei dato molto da fare per questa fase organizzativa, ma anche con la IPA, l'International Police Association, e che non è stato semplice. Vuoi aggiornarci?
4: Per il momento stanno lavorando troppo la IPA de Canada, del sud degli Stati Uniti, anche le altre posto ancora non ha avuto risposta perché è troppo delicato fare, è necessario fare troppo gestioni per la sicurezza e sono in lavoro, ma del Canada e del sud degli Stati Uniti già stanno lavorando, anche nel sud in San Antonio Texas già hanno trovato il posto per fare la pernottazione per noi, che si dà in un quartiere del Vigili del Fuoco.
3: E per quanto riguarda Panama invece?
4: Anche abbiamo avuto risposta del Panama per quando arriviamo, gli amici stanno facendo un grande lavoro, mi hanno preparato un'agenda per essere con noi tutti questi giorni e aiutarlo per il disembarco del mezzi. Anche ha avuto risposta di Costa Rica e del Messico, sto aspettando che stanno anche lavorando per noi.
5: Pre-partenza.
6: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
7: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Una proposta di legge in Italia ha sollevato la questione di multare chi usa troppe parole inglesi in determinati contesti come la comunicazione pubblica o i contratti di lavoro per preservare la lingua italiana. Tuttavia, l'uso di parole inglesi nella lingua italiana ha radici antiche. Nel Medioevo alcune parole inglesi entrarono in uso a causa dei rapporti commerciali con l'Inghilterra. Nel Rinascimento termini come alto tradimento e parlamento iniziarono ad apparire in documenti storici italiani. Nel Settecento e nell'Ottocento, con l'egemonia culturale britannica e statunitense, sempre più parole inglesi si diffusero, inclusi termini come leader, meeting, premier, business, check e molti altri in vari settori. Anche il fascismo cercò di combattere l'uso di parole straniere negli anni 30, ma alcune traduzioni furono accettate, mentre altre non ebbero successo. Le insegne con termini stranieri come hotel e garage non furono vietate, ma le attività dovevano pagare tasse più elevate. Negli ultimi decenni l'uso di parole inglesi è aumentato soprattutto nei settori del cinema, della televisione, della pubblicità, del marketing, nelle scienze e nell'informatica. Tuttavia, vietare completamente l'uso di parole straniere potrebbe rivelarsi difficile, poiché molte di queste parole sono ormai parte integrante della lingua italiana e della comunicazione moderna.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Sanremo 2023, Amadeus, Fiorello, Ferragni, Fedez, Zeneschi, gli ambientalisti, la Green Economy, Greta, non so il cognome, quelli che siccome non sono stati presi a Sanremo gli stanno tutti sul caso.

uomini, donne, omosessuali, lesbiche, travestiti, chi usa i figli per fare i soldi, chi è inclusivo, chi è esclusivo, chi è sostenibile, i trapper, i rapper, gli influencer, le macchine elettriche, le gare di canto, di ballo, di cucina, le gare in generale. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Chi vende la sua malattia, i miliardari, i filantropi, i microchip nel cervello, i satelliti, le onde elettromagnetiche, il surriscaldamento del pianeta scioglierà i ghiacciai e ci ucciderà tutti, il surriscaldamento globale, la globalizzazione.

pacifisti che vendono le armi, i guerrafondai che portano la pace, quelli che non ti vaccini, ti ammali, muori oppure fai morire, un banchiere che diventa primo ministro, le banche d'affari, il POS, siccome stai facendo esperienza, non ti paghiamo. Vi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Vi state tutti immensamente. Il politicamente corretto, ricchione non si dice, negro non si dice, l'ironia e l'intelligenza calpestate, ragazzi che non potevano fare sport se non si vaccinavano, ma sempre inclusivamente buoni, calpestando i diritti, la malvagità del bene, la paura della morte dell'Occidente. Mi

le donne abituate ad uscire con uomini che gli pagano il conto, il codice etico della community, le lobby di ogni tipo, il Jova Beach Party, la Microsoft, tutti i social e tutta la tecnologia tutta e me stesso anch'io. Ma qualcuno salverà l'umanità. Non ho ancora capito chi, ma qualcuno salverà l'umanità, i figli, sì, i miei, i tuoi, i nostri.

Siccome l'elenco è lungo, ragazzi e ragazzi, temo, anzi sono certo di aver scordato tante altre cose, pensieri, azioni, persone che mi stanno profondamente e immensamente sul cazzo, e anche voi credo le abbiate scordate. Così chiamiamo questa la prima parte della canzone, la parte 1, e successivamente uscirà la parte 2, la parte 3, 4, 5, 6, eccetera, perché mi state

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: other special remixes. We'll be back very soon on Radio Mode of Four Peace.
1: Mongolia 2026, l'intervista del giorno.
2: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capo spedizione Bernardo Lepore.
3: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui.

0: da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulan Bator, ok?
1: Dino in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro. Mongolia.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minions sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
15: Radio Tanto Tempo Fa.
0: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD. And now.
16: Tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: E da New York agli studi di Saxa Rubra in Roma ho il piacere di dare il benvenuto, ma l'avete già visto nel filmato, Bernardo Lepore, presidente di Moto4Peace. Benvenuto.
3: Salve, grazie.
2: Naturalmente senza l'equipaggio di Moto4Peace on the road. Allora, partiamo proprio dalle sue parole nel filmato. I membri di Moto4Peace sono dei veri e propri volontari. Utilizzate le vostre ferie e i vostri soldi per donazioni e spese di viaggio. Anche la fase di scelta e di preparazione del viaggio è stata opera vostra?
3: Sì, praticamente nel corso degli anni abbiamo così acquisito esperienza, diciamo, nel settore, quindi grazie a delle informazioni che poi raccogliamo anche a Interpol o al Ministero degli Affari Esteri, riusciamo ad individuare dei posti dove poter portare il nostro aiuto, dove poter portare il nostro contributo.
2: Quante professionalità ci sono all'interno di questa associazione?
3: Beh, noi abbiamo oltre ad appartenere alla Polizia di Stato, diciamo che l'idea è nata in seno ad appartenenti alla Polizia di Stato, poi nel corso degli anni si sono uniti carabinieri, guardia di finanza, ma anche poliziotti di altri paesi europei. E noi cerchiamo di gestire tutte quelle che sono le necessità all'interno del nostro gruppo, quindi abbiamo il meccanico, abbiamo il cuoco, abbiamo tutto ciò che serve, professionisti.
2: Per non restare per strada.
3: Esatto,
2: no?
3: Esatto. Anzi, diciamo che nel corso degli anni ci siamo anche perfezionati e siamo noi che diamo soccorso a chi magari troviamo in pane lungo la strada.
2: Solidarietà nella solidarietà. Allora, sì. Grazie al filmato da New York abbiamo scoperto la vostra ultima missione. Però quali sono stati gli ultimi chilometri percorsi da Moto4Peace e con quali obiettivi?
3: Allora, diciamo che l'idea nasce nel 2000 con un tour da Roma fino a Capo Nord, poi c'è stata l'anno dell'emergenza in Kosovo, quindi siamo andati a Patch, poi è stata la prima lunga traversata, quella da Roma a Pechino, e poi abbiamo girato un po' tutto il mondo, dal Sud America al Medio Oriente, siamo stati in Asia, in Africa diverse volte.
2: Tutto questo per quanti chilometri?
3: Possiamo stimare intorno ai 200.000 chilometri. Più o meno, considerando che...
2: Più o meno quasi tutto il pianeta.
3: Sì.
2: Allora, molti chilometri in lunghezza, ma anche in altezza però, vero? Perché nel 2014 siete andati in Nepal raggiungendo un'altitudine eccezionale, perché parliamo anche di altitudini raggiunte con dei mezzi meccanici, cioè con delle moto.
3: Esatto, noi abbiamo fatto un passo in Tibet che era come superare il Monte Bianco di 500 metri in motocicletta, come superare l'altezza del Monte Bianco. È stata, secondo me, una delle esperienze più difficili e più pericolose, ma proprio dal punto di vista fisico, perché in Tibet una volta che si sale poi si sta almeno 15 giorni dai 4 ai 5 mila metri e le difficoltà per abituarsi a questa altitudine sono parecchie.
2: Ecco, allora ne abbiamo parlato qui in studio, però guardiamo il filmato, questa è l'altitudine di cui parlava il sovrintendente.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa?

0: La storia che racconteremo oggi ha per protagonista una delle rockstar più grandi del nostro paese, Zucchero Fornaciari. E la canzone in questione è Pippo. Ma la storia che sto per narrarvi è raccontata in due versioni diverse. Una è questa, dettata proprio dal suo protagonista.
1: Ho cominciato a 13 anni, suonavo il sax tenore, non ero un grande sassofonista. Suonavo il sax tenore perché volevo vivere di musica. E poi una sera il cantante della band non si è presentato, un certo Pippo che cazzo fai? E ho cantato io, è lì che ho cominciato a cantare, perché poi hanno licenziato Pippo. E io sono diventato il cantante e da quel momento lì ho cominciato a cantare.
0: Poi c'è un'altra storia raccontata in maniera diversa, perché annaffiata da abbondanti litri di vino sangiovese Pignoletto, condiviso con l'altro rocker emiliano, Vasco Rossi. Ora immaginate la scena, siamo a metà degli anni 80, è notte fonda, bottiglie sparse sul tavolo e due mostri sacri della musica italiana chiusi in casa a scrivere canzoni. Da una parte Zucchero, appunto, e dall'altra Vasco Rossi. In quegli anni i due sono amici inseparabili, compagni di serate infinite e di grandi bagordi, non rivali come spesso è stato raccontato. E proprio durante una di quelle notti a casa di Vasco a Zocca nasce uno dei brani più particolari della carriera di Zucchero, Pippo. La scintilla parte da un momento molto personale. Zucchero stava attraversando una crisi difficile con la moglie Angela Figlier e si sfoga con Vasco raccontandogli soprattutto una cosa che lo ferisce profondamente. Un amico che, approfittando della situazione, starebbe cercando di corteggiare proprio sua moglie. Tra rabbia e delusione e qualche bicchiere di troppo, i due iniziano a buttare giù frasi, idee, battute e ritmi. E quel miscuglio di amarezza e ironia prende forma nel testo di Pippo, costruito su un groove rhythm and blues trascinante. E poi c'è il dettaglio più curioso. Il nome Pippo, secondo la versione più famosa e anche la più divertente, sarebbe in riferimento a Pippo Baudo. E in piena atmosfera goliardica, Vasco e Zucchero, scherzando sul celebre presentatore, arrivano persino a fantasticare di portare il pezzo insieme sul palco del Festival di Sanremo. La leggenda racconta che poi Vasco finisce di scrivere il testo quella stessa notte, ma il bello è che il mattino dopo quasi non si ricorda nemmeno di averlo fatto. Quando poi Zucchero gli propone di incidere davvero il brano insieme, Vasco ovviamente rifiuterà. In quel periodo era poi completamente assorbito dall'uscita di un grande disco, il suo C'è chi dice no. E così quella storia, nata quasi per scherzo tra confessioni notturne, ironia e alcol, si trasforma in una hit clamorosa, un piccolo pezzo di storia della musica italiana nato dall'incontro di due giganti del rock italiano.

0: Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera. Marco Simoncelli.
1: Sei tu. Sweet Abdallah, what is that? Ariana!

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitacora 2018.
4: 2018 logbook.
5: 4 maggio 2018, ciao a tutti, sono Richard e questo è lo speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Per chi non lo sapesse ancora, dal 19 di aprile vi stiamo raccontando, chilometro dopo chilometro, l'attuale missione umanitaria di Moto for Peace che si sta svolgendo in Africa. Oggi è giorno di riposo, si fa per dire, per il team che effettivamente non viaggia tra le strade della Namibia perché stanno facendo pausa a Ojiva, località che si trova a 3.000 km più a nord di Cape Town. Qui il team si è rimboccato le maniche, come si suol dire, per ripulire tutti i mezzi, soprattutto i due furgoni particolarmente sporchi e li definirei insabbiati, ma non solo, anche parecchio disordinati, perché con le buche tutto si è spostato o caduto e chissà in che condizioni saranno anche le uniformi. Allora, questa notte è successo qualcosa di molto particolare e che mi ha impressionato molto. Vi leggo un estratto del diario di bordo scritto da Dino. I ragazzi del

0: La casetta adiacente alla nostra ci raccontano che al mattino hanno trovato nel loro giardino delle strisciate a terra anomale e quando hanno chiesto al vigilante cosa potesse essere, questi ha risposto con estrema tranquillità che era il Black Mamba, il famigerato serpente che in questa zona è una delle cause di mortalità più frequente insieme ai coccodrilli del vicino fiume. Roba da brividi, questo ed altro sul diario di bordo che potete consultare sul sito motoforpeace.it. Oggi ci colleghiamo con il poliziotto belga Bert Visser anche per sincerarci sulle condizioni di salute dopo la caduta. Salut Bert, c'est un plaisir de te retrouver et je te demande tout de suite comment vas-tu après ta chute en moto?
1: Oui, je vais très bien. En fait, c'est un peu exagéré que c'est...
0: Allora dice, sì, sto bene, in effetti ho un po' esagerato, c'è stata la caduta, ma a 30 all'ora sì, sono caduto, ma tutto ok, a parte la caviglia un po' distorta, ma va tutto bene, grazie. Ma come ça s'est passé exactement? Chiedo come è successo esattamente.
1: Donc, en fait, il y avait la roue arrière qui partait un peu, moi j'ai fait la correction, qui allait très bien.
0: In effetti c'era la ruota posteriore che mi sbandava un po', ho fatto la correzione che andava bene, ma a questo punto la mia ruota davanti si è portata su di una cunetta di sabbia di 30 cm di altezza e così chiunque può concludere ciò che è successo. Selon toi, ces fameux 500 km de off-road étaient vraiment plus compliqués que la Moyale Marsabit en Kenya ou la fameuse route que nous avons parcourue ensemble pour entrer au Népal? Secondo te, questi famosi 500 km di fuoristrada sono stati veramente più complicati della Moyale Marsabit in Kenya o della famosa strada per entrare in Nepal?
1: Non. A Kenya, c'est quand même, ça reste la plus dure qu'on a fait ensemble. Ainsi que la route 40 en Argentine ou la partie qu'on a fait en Népal. Mais ici, c'était plutôt la durée et la soirée qui tombait
0: no,
1: assez vite.
0: Il Kenya resta la più dura che abbiamo percorso insieme, come la strada 40 dell'Argentina o la parte che abbiamo fatto in Nepal, ma qui era piuttosto la durata e il buio che è arrivato velocemente. E poi ci sono stati problemi con i bauletti laterali delle moto che si sono distaccati e questo ci ha causato la perdita di tempo. Altrimenti la strada era buona. Sì, a momenti un po' sabbiosa, ma non troppo complicata. Ma queste moto non sono idonee per queste strade perché troppo pesante.
1: Correctement.
0: Merci Bert et je te souhaite une rapide guérison et un très bon voyage. Grazie Bert, ti auguro una pronta guarigione e un ottimo buon viaggio.
1: Merci pour les vœux et buongiorno a tutti e quanti che écoutent la radio Motofortis. Grazie.
0: Bene, si è sforzato anche a parlare italiano. Bravo Bert. Allora, la prossima tappa è davvero tosta. Ben 750 km per raggiungere Baia Farta in Angola, città di circa 120.000 abitanti e che si affaccia sull'oceano Atlantico, dove splende il sole e la temperatura diurna è compresa tra 33 e 35 gradi. Per questa edizione è davvero tutto.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci sono artisti di cui a volte ci chiediamo: ma che fine hanno fatto? Bene, uno di questi è sicuramente Luis Miguel, il cantante messicano che salì alla ribalta nel nostro paese ormai nel lontano 1985 con una canzone dal titolo Noi ragazzi di oggi.
2: Noi ragazzi di oggi, noi.
1: La canzone fu scritta da Toto Cutugno, con la quale si classificò secondo al Festival di Sanremo. In questi giorni il ragazzo mi compie i suoi primi 50 anni, ma continua a fare musica, a incidere dischi e a tenere concerti in giro per il mondo. Il suo ultimo album, diciamo così, risale al 2017, intitolato Mexico por siempre. Ma il ragazzo si è fatto le ossa negli anni, diventando uno dei maggiori crooner di successo del Sud America.

0: Sembra fantascienza, ma potrebbe essere il nuovo gioco del futuro. Stiamo parlando di Project Anywhere, la nuova realtà virtuale ideata da Konstantinos Mitiadis, uno studente del Politecnico di Zurigo. Si tratta di un prodotto rivoluzionario grazie al quale il corpo entra in un ambiente digitale per poter controllare il proprio avatar in tempo reale. Punto forza di questa nuovissima tecnologia sono dei guanti leggerissimi, fatti di un materiale elastico che è possibile ottenere da una comune stampante 3D.
1: This is an elastic PLA material.
0: Il materiale dei guanti è elastico e si può ottenere da una semplice stampante di casa. Ci sono poi dei sensori flessibili dotati di wireless, un accelerometro, un giroscopio e una bussola digitale. Ma entriamo meglio nel dettaglio. Basta avere un iPhone da inserire in una mascherina da $5, anche questa stampabile in 3D, e il gioco è pronto. Se Project Anywhere venisse messo in commercio, giocatori da ogni angolo del pianeta potrebbero occupare lo stesso spazio virtuale. Per il progetto sarebbe un successo mondiale. Non conosco nessun altro dispositivo che può permettere al corpo di stare in un ambiente digitale in modo da poter controllare un avatar. Con questo videogame puoi interagire in tempo reale, controllare il tuo avatar con tutto il corpo. Penso che sia una vera e propria rivoluzione, un'innovazione vincente. Per Konstantinos Mitiadis, i videogiochi dove si spara sono quelli più adatti ad applicare la sua nuova tecnologia, anche se non sono proprio i suoi preferiti. Il giovane punta ad altro, ha presentato una proposta al Museo della Fantascienza che dovrebbe aprire i battenti quest'anno a Washington, e il suo sogno potrebbe trasformarsi presto.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 Logbook.
3: Viaggiare con la propria moto naturalmente è un'esperienza unica, cioè molti adoperano moto a noleggio o moto presa in prestito, invece noi amiamo portarci la propria moto, spedirla sul posto e poi affrontare insieme appunto le varie difficoltà. Si vive con la propria moto dalla mattina alla sera, la si cavalca dalla mattina alla sera, va tenuta come una fidanzata. Questo tour non è stato affatto semplice, specialmente per quanto riguarda il pezzo del Centro America, però ne è valsa la pena perché ci ha fatto capire quanto è importante la nostra missione, perché se anche non si è trattato di un contributo enorme, però abbiamo aiutato questi educatori e questa onlus a proseguire la loro attività. Mi preme sottolineare che tutti gli appartenenti alle forze di polizia presenti in questo viaggio affrontano appunto le missioni con le proprie ferie personali e le spese sono a carico di ognuno di noi. Ad esempio anche più del 50% dei fondi che vengono donati appartengono proprio alle tasche dei soci che partecipano alla missione.
4: Hola, soy Silvia Fominaya y desde España os mando un fuerte abrazo y muchísimos besos para todos los oyentes de Moto for Peace y un fuerte abrazo a Ricardo. ¡Mua!
5: Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
6: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.